Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma che già leggi, mi in Italia, e a mi mira, però è a ser la canzone con tutta la

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: WhatsApp in diretta 328-87-57-845. RBE, cultura, informazione, relax.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
0: Se ci ascolti in FM siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo poi che fino alle 22 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.

0: Iran, 100 giorni di guerra e nessuno sbocco alla crisi, ancora scambi a fuoco, Hormuz resta bloccato. Negli Stati Uniti emerge un report del Pentagono che accusa Israele di spiare gli inviati di Trump in Medio Oriente. Ucraina, oggi il vertice di Zelensky con Macron, Starmer e Merz. Il leader ucraino ostenta sicurezza, rivendica l'attacco su San Pietroburgo. La Casa Bianca si sfila dalle eventuali trattative con Mosca, se la vedano loro. Il Papa sulla guerra non può essere giusta e quella in Iran non lo è. Le sue parole dalla Spagna su pace, diritto, migranti sono il contrario della visione sovranista. Dalle campagne pugliesi ed emiliane fino alla Calabria in 5.000 hanno sfilato ieri in ricordo dei quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara per denunciare un sistema di sfruttamento e disumanità che non si riesce a fermare. Buona giornata, Popolare Network, sono le 8:31 minuti, il giornale radio. La situazione in Medio Oriente continua a muoversi sul filo, trattative che proseguono, scambi a fuoco tra Iran e Stati Uniti. Mentre in Libano i raid israeliani continuano a mietere vittime nel sud. Ma su Israele arriva una grave accusa in queste ore dallo storico alleato americano. Un report del Pentagono uscito su alcuni media statunitensi dice che il Mossad ha spiato i piani alti della difesa impegnati nella trattativa con l'Iran. Il servizio da New York.
1: Mentre Donald Trump prova a chiudere il sempre più arzigogolato accordo con l'Iran, negli Stati Uniti è emerso in queste ore un retroscena che rischia di complicare i rapporti con il più stretto alleato di Washington in Medio Oriente, Israele. Secondo diversi rapporti dell'intelligence americana riportati da NBC News, New York Times e altri organi di stampa statunitensi, infatti Tel Aviv avrebbe intensificato le attività di spionaggio contro gli stessi negoziatori statunitensi impegnati nei colloqui con Teheran. Nel mirino ci sarebbe figure chiave dell'amministrazione, a partire da Steve Witkoff, l'inviato speciale di Trump per i negoziati, ma anche altri alti funzionari del Pentagono. Che Stati Uniti e Israele si osservino molto stretti a vicenda non è una novità, succede da decenni, è quasi prassi tollerata. Ma secondo alcuni funzionari americani interpellati in queste ore, Israele avrebbe superato una linea rossa, cercando di capire in anticipo le vere intenzioni della Casa Bianca sulle negoziazioni con l'Iran. Il punto è che, almeno in questa fase, Washington e Israele non sembrano propriamente avere lo stesso obiettivo, perché se Trump punta a congelare il conflitto e arrivare a un'intesa diplomatica, Benjamin Netanyahu continua a chiedere lo smantellamento completo del programma nucleare iraniano con la forza. Il New York Times ieri ha scritto che il livello di allerta per il controspionaggio israeliano sarebbe stato alzato al massimo dalle agenzie militari americane, addirittura sopra a quello attribuito ad alcuni paesi ostili. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Intanto nella notte le forze armate statunitensi hanno abbattuto due droni iraniani a 100 giorni dall'inizio della guerra, dell'attacco del 28 febbraio. Le trattative arrancano, anche se non sono saltate del tutto. Il servizio.
2: Gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani che minacciavano lo stretto di Hormuz poche ore dopo aver annunciato di aver colpito altri quattro droni e siti radar di sorveglianza dell'Iran sulla costa. Ieri Teheran ha risposto con una salva di missili contro gli alleati degli Stati Uniti, Bahrain e Kuwait, provocando una reazione furiosa da parte delle monarchie del Golfo e aumentando la pressione sul fragile cessate il fuoco concordato l'8 aprile. È l'ultima escalation di violenza, mentre la guerra entra oggi nel suo 100° giorno e non se ne vede la fine. Settimane di colloqui indiretti, minacce reciproche e sporadici scambi di fuoco. Washington e Teheran non sono riusciti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz. Gli sforzi per trasformare la tregua in un accordo duraturo si sono arenati ripetutamente, mentre il conflitto ha scosso i mercati globali e aumentato la pressione sul presidente americano Trump in patria in vista delle elezioni di medio termine. Alla CNN, Mohsen Rezaei, consigliere militare della guida suprema dell'Iran, ha detto che i negoziati sono in una fase di stallo. Trump deve sbloccare la situazione e si è soffermato in particolare sullo sblocco di circa 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Washington invece potrebbe cercare di usare quei fondi per risarcire i danni causati dagli attacchi iraniani contro gli alleati del Golfo. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Israele continua intanto a colpire oltre al Libano la striscia di Gaza. Ieri sono state uccise 9 persone in raid a Gaza City che ha colpito tende di sfollati. Sono quasi 1000 le vittime denunciate dalle autorità palestinesi dal cessate il fuoco dello scorso ottobre. In Cisgiordania è stato invece ucciso un bambino di sette mesi a un posto di blocco dai soldati israeliani. Si chiamava Sam Fad Abu Aikal, era in braccio alla mamma in auto con la famiglia. La sua storia, con il racconto del padre, è stata pubblicata su Arez e rilanciata dai media di tutto il mondo. Alessandra Tommasi.
3: A chi gli chiede come è morto suo figlio Sam, Fad Abu Aikal mostra una sua foto sul cellulare. Il bambino, 7 mesi, sorride. La mano che tiene il telefono è fasciata, sfiorata dallo stesso proiettile che ha ucciso Sam a Hebron, in Cisgiordania. Mi ha trapassato la mano e ha colpito mio figlio, che era in braccio alla madre, ha raccontato al quotidiano israeliano Arez. Fad Abu Aikal stava attraversando Hebron con la moglie, la sua di madre, il figlio undicenne Sam, quando l'auto su cui viaggiavano è stata fermata da un gruppo di soldati israeliani. Non un posto di blocco, dice Fad Abu Aikal, ma la famiglia li vede e si ferma. Fad Abu Aikal alza le mani sul volante e i soldati sparano. All'agenzia di stampa Reuters la nonna di Sam dirà che pensava a colpi di avvertimento e descriverà la scena così: un proiettile ha colpito mio nipote, gli ha attraversato il viso e la testa e si è conficcato nella guancia di sua madre. L'IDF dirà che i militari hanno percepito che un veicolo stava accelerando verso di loro, una minaccia quindi. A cui Fad Abu Aikal risponde però: il soldato era a 10 metri da me, mi ha visto mia moglie e i bambini, era pieno giorno, i finestrini non erano oscurati, impossibile non vedere che eravamo una famiglia. Secondo l'associazione israeliana per i diritti umani Tselem, i militari hanno permesso alle ambulanze di raggiungere la zona con un certo ritardo e l'auto della famiglia, che è stata poi confiscata, era piena di proiettili. Oggi Fad chiede con dignità che si apra un'indagine sul suo caso e che il responsabile paghi, ma è difficile. Che accadrà?
0: E dalla Spagna, dove in visita, il Papa ha lanciato un monito che si rivolgeva sicuramente a Trump in primo luogo, ma non solo. Non esiste una guerra giusta, ha detto Leone, rimarcando che quella all'Iran non lo è affatto. In altri passaggi ha poi detto una serie di cose in direzione opposta alla narrazione sovranista. Bisogna rifuggire gli approcci identitari, ad esempio. E poi parole sul diritto internazionale, sull'accoglienza dei migranti, elogi all'Europa. Una visione che si conferma in contrasto, dopo lo scontro delle scorse settimane, con quella trampiana. Abbiamo chiesto un commento a Paolo Naso, politologo e storico, autore del libro Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump.
4: Il Papa è contro la guerra, ma non soltanto contro questa guerra, ma in qualche modo tende a rivedere anche la teoria lungamente confermata anche dal magistero cattolico della guerra giusta. Cioè, ormai siamo al punto che nessuna guerra è giusta, non soltanto quella contro l'Iran viene dichiarata guerra ingiusta, o meglio non giusta, ma nessuna guerra è giusta. Qui c'è un passaggio importante, vorrei dire quasi epocale proprio nella dottrina, e non è un caso che questo avvenga proprio nel momento in cui invece la guerra torna a essere non soltanto uno strumento di soluzione dei conflitti internazionali, ma in qualche modo lo strumento per affermare un nuovo ordine mondiale. Si pretende di costruire la pace facendo la guerra e moltiplicando la guerra. Questa mi sembra in sintesi la dottrina Trump. E il Papa, questo Papa, è evidentemente la voce che con maggiore autorevolezza globale sta proponendo una visione radicalmente alternativa. Da qui uno scontro evidentemente molto formale, molto sentito anche alla Casa Bianca, che però sembra intenzionata ad andare avanti in questa polemica frontale con il Vaticano.
0: Questa sera a Londra il presidente ucraino Zelensky incontra i 3 leader europei in prima fila nel sostegno a Kiev, il padrone di casa Starmer, con Macron e il tedesco Merz. Ieri Zelensky ha rivendicato l'attacco con i droni su San Pietroburgo, dimostrando di sentirsi più sicuro in questa fase della guerra. A metà di questo mese ci sarà un importante consiglio europeo, in cui all'ordine del giorno ci sarà anche la questione del via libera dei negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione. Il servizio.
5: L'Europa si riorganizza e riprende il filo del discorso sul sostegno diplomatico all'Ucraina nell'ottica di potenziali negoziati di pace con la Russia. I 3 leader che animano il gruppo dei volenterosi, il francese Macron, il tedesco Merz e l'inglese Starmer, si riuniscono oggi a Londra con il presidente ucraino Zelensky, dopo aver capito che gli sforzi degli Stati Uniti di Trump sono stati vani e nemmeno così tanto seri nel raggiungere un risultato. L'iniziativa si inserisce nel più ampio sforzo europeo di aumentare la pressione su un Putin che almeno a Bruxelles e nelle maggiori capitali si inizia a pensare si stia pian piano indebolendo. Da una parte si continua dunque a sostenere finanziariamente e militarmente l'Ucraina, Dall'altra non si chiude la porta a possibili negoziati per mettere all'angolo il Cremlino e mostrare chi è che davvero non vuole porre fine alla guerra. In questo dinamismo rientra anche l'azione dell'Unione Europea. Kiev si appresta a ricevere la prima tranche del sostegno finanziario da 90 miliardi, sbloccato dopo il cambio di governo a Budapest, e si attende a giorni il via libera formale ai negoziati di adesione, già concordato da tutti i leader UE 2 anni fa. Non è mai tramontata l'ipotesi che l'adesione all'Unione possa rientrare tra le garanzie di sicurezza dell'Ucraina in un accordo di pace con la Russia. Anche per questo Bruxelles guarda con attenzione a quanto accadrà oggi a Londra, prima di dire la propria al vertice dei volenterosi allargato annunciato da Macron per il 14 luglio a Parigi. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Trump intanto si è sfilato parlando della lettera di Zelensky e la risposta negativa del Cremlino. Il capo della Casa Bianca ha detto se la vedano tra loro. Abbiamo chiesto un commento all'americanista Mario Del Pero.
6: Credo che stia guardando all'Ucraina in modo distratto. Putin, credo un anno e mezzo fa, ha scommesso su due cose che non si sono in parte realizzate. La prima è che il disimpegno statunitense avrebbe reso ancora più fragile l'Ucraina e avrebbe facilitato, se non una capitolazione dell'Ucraina, alcune sue sconfitte militari che avrebbero indebolito la posizione negoziale di Kiev. E ha scommesso sul fatto che da parte statunitense ci fosse una volontà a gestire bilateralmente il dossier ucraino facendo delle concessioni ampie alla Russia, concessioni che in realtà ci sono state, perché tutte le premesse di negoziato di un anno e mezzo fa del famoso vertice in Alaska era che alcune concessioni territoriali significative alla Russia sarebbero state fatte. Non si sono realizzate, anche perché l'impressione è che sul campo la capacità di resistenza ucraina si sia consolidata, addirittura oggi l'Ucraina lancia offensive in territorio russo, ecco che per Putin tornerebbe utile, no, riattivare quel dialogo diretto tra le due grandi potenze nella testa di Putin, che sono la Russia e gli Stati Uniti, ma appunto gli Stati Uniti non hanno ottenuto quel che auspicavano, vedono un'Ucraina capace di reggere l'urto più di quanto non pensassero, vedono gli europei che pagano armi americane da girare all'Ucraina e sono coinvolti in questa difficile potenziale nuova palude medio orientale, e allora un dialogo diretto con gli Stati Uniti oggi non c'è perché Washington non è interessata e forse non ha neanche più gli strumenti per promuoverlo.
0: Urne aperte dalle 7 di questa mattina per i ballottaggi in 42 comuni, 6 capoluoghi di provincia, Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. In Lombardia occhi puntati anche su Legnano e Vigevano con l'exploit di Vannacci. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni della Sardegna e quasi la metà della regione. Seggi aperti fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15 lo spoglio nel pomeriggio di domani. Nonostante le critiche del Fondo Monetario e dell'Unione Europea, il governo ha prorogato al 3 luglio il taglio delle accise, portandolo a 5 centesimi al litro per il diesel, come per la benzina. È la quinta proroga e costerà alle casse dello Stato altri 150 milioni pagati con l'extragettito dell'IVA. Secondo i dati rilevati dall'Osservatorio Prezzi del governo, i prezzi medi alla pompa self-service lungo la rete stradale rimarranno sotto la soglia dei 2 euro al litro, ma non così in autostrada. Un provvedimento apprezzabile per la CISL, una pessima idea, un autogol invece per l'Unione Nazionale Consumatori. La manifestazione della CGIL ad Amendolara, ieri in provincia di Cosenza, in ricordo dei 4 braccianti bruciati a un distributore di benzina dai caporali che li taglieggiavano a sfilare in 5.000, c'erano proprio i braccianti venuti dalla Puglia, gli agricoltori veneti, gli operai dell'Emilia Romagna, le delegazioni dalla Lombardia, in tanti portavano cartelli con i nomi delle vittime. 3 politici, con Maurizio Landini, erano presenti Eli Schlein e Nicola Fratoianni, ma nessun esponente della regione governata dalla destra. Il servizio di Matteo Lefons.
7: Mai più. Chi reclama i propri diritti non può finire così. Questo è lo slogan della manifestazione di Amendolara, in provincia di Cosenza. Si protesta per i 4 braccianti bruciati vivi per aver chiesto di essere pagati, per aver chiesto di non dormire in 10 in una stanza. La tragedia è solo uno dei tanti episodi, forse il più violento, che fa aprire gli occhi sul tema del caporalato in Italia, cioè sui lavoratori costretti a lavorare nei campi per pochi spiccioli, in nero e senza misure di sicurezza. Silvia Guaraldi, segretaria nazionale della FLAI CGIL.
8: Abbiamo lanciato una sfida al governo, che su questo si è limitato a un comunicato e a indire straordinari controlli, ma le stagioni ci sono tutti gli anni. quindi non si può parlare di straordinarietà, una sfida a un modello produttivo che appunto si fonda sullo sfruttamento.
7: In prima fila con gli striscioni anche movimenti locali come il collettivo La Base di Cosenza, che da sempre combatte contro il caporalato cercando di dare sostegno ai lavoratori impiegati nei campi per pochi euro. Jessica Cosenza, membro del collettivo.
9: Si è consumato in questo momento un evento mediatico, insomma, molto grave, ma noi sappiamo bene che nelle campagne di caldo di sfruttamento di 12 ore di lavoro di fila sotto il sole comunque si muore a prescindere.
0: In chiusura vi raccontiamo una storia di lotte e proteste in Tunisia che riguarda Gabès, una città del sud-est del paese che da decenni lotta contro un impianto chimico di fosfati che produce fertilizzanti, accusato di aver provocato malattie e morti tra la popolazione. Da due giorni ci sono manifestazioni che sono arrivate nella capitale, a Tunisi, nonostante i divieti e la repressione sistematica delle manifestazioni da parte del governo di Saied. A Tunisi abbiamo raggiunto il giornalista freelance Matteo Garavoglia.
10: La crisi ecologica in corso a Gebes, che è una città del sud-est tunisino dove ha sede una fabbrica del gruppo chimico tunisino, va avanti ormai da quasi 50 anni. Questo polo industriale utilizzato per la lavorazione del fosfato e la produzione di fertilizzanti è fortemente inquinante. Gli impatti ambientali sono evidenti. Gebes è l'unica oasi del Mediterraneo marittima ed è in corso una desertificazione molto molto intensa. Si racconta anche molto spesso di come quasi ogni nucleo familiare abbia un caso di cancro tra i propri familiari. Si può dire che Gebes sia una ferita aperta e ancora molto sanguinante nel paese, perché le mobilitazioni avvengono in città ma sono partecipate anche da tante persone che vengono da fuori, e l'unico vero asse dove si può trovare una certa contrapposizione alle forze di governo. È troppo urgente ed è anche troppo evidente il danno ambientale anche per la salute dei cittadini rispetto a questo impianto, che non è, come dire, una contrapposizione frontale rispetto alle politiche di governo in generale, ma potrebbe diventarlo presto se poi certe volontà da parte dei manifestanti non venissero poi accolte.
0: Alessandro Principe e Claudio Iampaglia per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona giornata, buona domenica.
11: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
12: Popolare Network.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti. A cura di Lorenza Barolin e Ermanno Logatto. In onda la domenica, dalle ore 9 e in replica al venerdì, dalle ore 21.
1: Buongiorno a tutte e tutte voi che siete all'ascolto di RBE Radio e TV sulle sue varie frequenze e canali. Ancora una volta siamo insieme per un viaggio con Classicamente, le armonie che non ti aspetti. Questa è una delle ultime due puntate, siamo alle ultime due puntate prima della pausa estiva, ma avremo ancora qualche piccola perla da proporvi. Buongiorno Ermanno, come
2: buongiorno,
1: di consueto.
2: Buongiorno a tutti, infatti la puntata di oggi vedrà due soli autori e apriremo e chiuderemo col pianoforte di Debussy, ma in mezzo vi proponiamo un autore nuovo, direi piuttosto sconosciuto, come lo era per noi, che è un compositore e pianista scozzese, Frédéric Lamond.
1: Cominciamo però con Debussy, un Debussy ancora giovane, non ancora trentenne, che compone la suite per Gamasque. Siamo tra il 1888 e il 1890. Per Debussy mettere in musica le liriche di Verlaine era un'operazione relativamente semplice, avendo scritto molte chanson per la voce di Madame Vasnier. Trasferire invece sul solo pianoforte le immagini di Verlaine e i quadri di Watteau fu molto diverso. E infatti l'opera fu pubblicata solo nel 1905 e Debussy volle che l'editore scrivesse chiaramente sulla partitura che l'opera era del 1900. Il Debussy, compositore ormai celebre del 1905, era ormai distante dalla giovanile opera. Erano già usciti infatti Estamp nel 1903 e la prima serie delle Images.
2: Eppure la suite Bergamasque resta una delle composizioni più amate sia dal pubblico ma anche dagli interpreti. Forse perché queste pagine sono praticamente, come dire, sospese fra il passato e un futuro che si fa già presente. L'esempio viene subito con l'apertura. Salti di ottava sul fa, seguiti dalla quinta e il do, su cui Debussy fa risuonare un accordo sostenuto, uno sforzato subito piano, di sol minore. Fa, do, sono un po' distanti da sol minore, ma e si crea subito quell'armonia strana, quello che diventerà il Debussy futuro. E quindi si tratta di un'apertura quasi da ouverture francese, ma con un'armonia che guarda già al futuro. E subito dopo abbiamo una brillante cascata di semicrome, quasi si trattasse di una toccata. Poi, alla battuta 11, un corale a quattro parti. Brevissimo. Dopo questo spettacolare inizio, alla battuta 20 si entra in un mondo invece modale, caratterizzato da quarte discendenti, quasi a mettere in musica gli orizzonti fantastici dei quadri di Watteau e le liriche melanconiche di Verlaine. Segue un delicatissimo minuetto che ci porta al famosissimo terzo tempo, che è il Clair de Lune. A differenza della pagina che aveva scritto per la voce, in cui era presente il doloroso turbamento di Verlaine, qui abbiamo una meditazione senza inquietudine, in cui il Clair de Lune risplende della sua bellezza. La suite si chiude con un tempo di passepied dove Debussy, quasi fosse su una tastiera di clavicembalo, applica delle figure geometriche incalzanti, che però in alcuni momenti perdono il disegno così preciso per portare ancora la fantasia ai piccoli languori. L'interpretazione che vi proponiamo è di Nikolaj Luganskij. Piccola nota. Le note sulla suite non sono nostre, ma ce le ha ispirate la lettura del libro di Enzo Restagno. Enzo Restagno, che è stato per 37 anni docente di storia della musica al Conservatorio di Torino e per 30 anni il direttore artistico di Settembre Musica, che poi è diventato mito. Le note provengono proprio dal suo libro su Debussy, Ovunque lontano dal mondo, edito dal Saggiatore. Buon ascolto.

0: E dopo Debussy passiamo ora a un lavoro orchestrale di un autore scozzese, come anticipato, Frederick Lamond, che era nato a Glasgow nel 1868. Lamond proviene da una famiglia molto umile, il padre era un sarto, ma una famiglia in cui era comunque presente la musica. Suonavano a livello dilettantistico, però suonavano. Riconosciute però in famiglia le doti del piccolo Frederick, si fece carico il fratello maggiore sostanzialmente di permettergli di andare a studiare a Francoforte, in quanto quello che si poteva imparare in quel momento a Glasgow era già finito per Frederick. A Francoforte studia pianoforte e anche composizione al conservatorio, dove il direttore era un uomo illuminato e era anche consulente di Liszt. Questo direttore però muore prematuramente e il subentrato direttore era un uomo molto tradizionalista. E allora alcuni docenti fondarono una nuova istituzione e gli portarono anche Lamond.
1: Le opere di Lamond come autore rimasero praticamente sconosciute fino a quando la BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Martin Brabbins, eseguì la sinfonia in La maggiore in un concerto tenutosi a Glasgow nel dicembre del 2001. La produzione di Lamond non fu cospicua e rimase confinata alla prima parte della sua vita, quando non era ancora un pianista affermato. La carriera da solista rimase poi il suo unico ambito. Vi proponiamo oggi dunque la sinfonia in La maggiore, opera 3, proprio nell'esecuzione degli scopritori di Lamond, quindi la BBC Scottish Symphony Orchestra diretta da Martin Brabbins. Ascolteremo ora l'allegro moderato e dopo la breve pausa i restanti tre movimenti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Oggi è domenica 7 giugno, prevista la 9ª tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Saluzzo alle 13.45 e arrivo a Saluzzo tra le 17.10 e le 17.45. Dopo la partenza le cicliste attraversano la provincia di Cuneo e la città metropolitana di Torino, per poi tornare nel cuneese. Infine le atlete raggiungeranno Saluzzo, dove la gara termina verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dall'home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ben ritrovati, proseguiamo dunque con la Sinfonia in La Maggiore di Frédéric Lamond, dal secondo movimento Allegro Vivace, di cui seguiranno l'Andante e il conclusivo Allegro con Spirito. L'esecuzione è sempre della BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Martin Brabbins.

E dopo la sinfonia in La maggiore di Lamond, che speriamo abbia incontrato i vostri favori, concludiamo la nostra puntata, come detto, tornando alla un Debussy e un Debussy giovane. E vi proponiamo il Vals Romantique nell'interpretazione di Nikolaj Luganskij.

0: E con la valse romantique di Debussy si è conclusa questa nostra puntata di Classicamente. Vi ringraziamo ancora una volta per essere stati insieme a noi. Come di consueto ricordiamo che al venerdì sera, a partire dalle ore 21, c'è la possibilità di ascoltare la replica di questa puntata e potete trovare questa, come tutte le altre puntate della stagione, sul sito rbe.it nella sezione delle trasmissioni, Classicamente, tutti i vari podcast delle puntate appunto di questa stagione. Grazie Ermanno per l'aiuto. Abbiamo qualche annuncio quest'oggi da segnalare?
1: Uno.
0: Abbiamo un appuntamento.
1: Che però
0: è vicino a casa.
1: È vicino a casa per noi che stiamo a Torre Pellice e soprattutto poi riguarda l'organo che è uno dei miei strumenti. Per cui, come già detto la scorsa settimana, vi ricordiamo che venerdì 12 giugno alle 21 al Tempio Valdese di Torre Pellice ci sarà il concerto di inaugurazione dell'organo che è stato restaurato. È uno strumento che accompagna da oltre un secolo la vita liturgica e musicale della Chiesa e ha subito una manutenzione straordinaria e una riqualifica fonica secondo il progetto che ha disegnato Walter Gatti, che è l'esimio organista di queste parti. L'inaugurazione dello strumento sarà affidata proprio a Walter, che eseguirà musiche di Dietrich Buxtehude e poi nella seconda parte accompagnerà la corale di Torre Pellice nell'esecuzione integrale della Deutsche Messe di Franz Schubert.
0: Quindi un appuntamento vicino a casa per chi abita nelle valli, un appuntamento che può comunque incuriosire anche chi ci ascolta da un po' più lontano e può decidere di fare una gita e venire a vedere i nostri bei dintorni. Grazie quindi per l'ascolto, grazie Ermanno, alla prossima con nuove avventure di Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
2: Alla prossima settimana con Classicamente. Le armonie che non ti aspetti.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Va ora in onda il culto evangelico valdese. Il culto di oggi è stato curato dalla diacona Nathalie Plavan e dal pastore Gabriele Bertin.
4: Siamo perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Con queste parole, care sorelle, cari fratelli, il libro degli Atti ci racconta le chiese che nascono a seguito della Pentecoste. Chiese che nascono dal soffio dello Spirito che porta una parola, una buona notizia a tutti e a tutte. Chiese in movimento che si allargano, prendono forma a partire da chi si incontra e da chi vi entra a fare parte. Chiese che iniziano viaggi verso mete sconosciute. Questo è il tempo che inizia sotto il segno dello Spirito di Dio, che spinge ad andare al di là da sé mettendosi in viaggio, quel viaggio che ha il sapore della fede. Ed è proprio il tema del viaggiare, dello spostarsi, che vorremmo proporvi per questi quattro culti assieme alla diacona Nathalie Plavan per il mese di giugno, per rimetterci assieme in ascolto e in movimento di quelle storie di uomini e di donne che ci hanno preceduto e che hanno mosso passi e dato luogo a cose nuove. Vogliamo allora cominciare assieme questo nostro tempo di culto riconoscendo la presenza del Signore accanto in mezzo a noi. Riuniti e raccolte in luoghi diversi, il Signore ci chiama e ci mette assieme. Il suo soffio accorcia le distanze fisiche che ci allontanano. La sua presenza ci trasforma in comunità che ascolta, che riceve e che condivide. Nello spezzare una parola antica per seminarla oggi, nel pregare assieme gli uni per le altre, nell'accogliere la grazia e la pace che il Dio delle nostre vite ci dona, quest'oggi e sempre. Amen. Vi leggo alcuni versetti tratti dal Salmo 27, dove ci viene detto: «Il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo, custode della mia vita, di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio. Spera nel Signore». Sii forte, il tuo cuore si rinfranchi. Sì, spera nel Signore, oggi e sempre. Amen. E vi invito a raccoglierci un istante in preghiera. Raccoglici, Signore, come tuoi figli e figlie per questo tempo di ascolto. Raccogli le nostre ansie e paure davanti a questo mondo e alle sue regole. Raccogli le nostre speranze e le nostre gioie, i sorrisi che illuminano i nostri volti e le risate che risuonano nelle orecchie. Raccogli, Signore, tutto ciò che portiamo con noi per questo culto, per aiutarci a fare spazio a Te, alla Tua silenziosa presenza, alla Tua parola che crea e guarisce, che moltiplica il bene e che apre la speranza. Benedici il nostro stare assieme nella Tua luce per questo tempo di culto, che possa essere nuova carica ed energia per i passi che ci chiami a compiere verso il domani, a cominciare da oggi.

0: Vi leggo dal Vangelo di Luca, il capitolo 22, versetti da 35 a 38. Poi Gesù disse loro: quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi è forse mancato qualcosa? Essi risposero: niente. Ed egli disse loro: ma ora, chi ha una borsa la prenda, così pure una sacca, e chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché io vi dico che in me deve essere adempiuto ciò che è scritto. Egli è stato contato tra i malfattori. Infatti le cose che si riferiscono a me stanno per compiersi. Ed essi dissero: Signore, ecco qua due spade. Ma egli disse loro: basta.
1: Gesù rivolge ai suoi discepoli una domanda che oggi definiremmo retorica. Quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi è forse mancato qualcosa? Pare normale rispondere niente, anche se forse ci sarebbe piaciuto avere un paio di scarpe buone sulle strade polverose e piene di sassi sporgenti. Quando partirono per la missione a loro affidatali, Gesù non diede altro che la sua parola e la promessa che ovunque sarebbero arrivati, avrebbero ricevuto un'accoglienza dignitosa. E così fu, tant'è vero che i discepoli non se la sentono di fare rimostranze. Ma in questo contesto Gesù non si limita a ricordare i bei momenti passati insieme. Questo è un discorso di commiato verso i suoi amici e le sue amiche. Nei versetti precedenti, infatti, lo vediamo a tavola, per quella che è per noi l'ultima cena. Un momento di convivialità che per Gesù assume il valore dell'addio, del saluto prima di una partenza per un lungo viaggio. E succede anche a noi di organizzare un pranzo o una pizzata di saluto per qualcuno che parte o per qualcosa che termina. E in effetti sta terminando la convivenza dei discepoli con Gesù in carne e ossa. È il momento degli addii. Ma Gesù sente la necessità di dare ancora piccoli consigli, avvertimenti che possano essere d'aiuto e di sostegno durante il periodo di assenza. Come nel passato, Gesù manda nuovamente i suoi discepoli e discepole in viaggio per l'annuncio della buona novella. Li prepara, rammentando loro che non gli è mai mancato nulla anche quando si separavano da lui per camminare da soli. Ora, continua Gesù, si apprestano tempi duri, molto più duri perfino di quelli che stanno già vivendo, in mezzo a tradimenti e false accuse. Come un buon amico, un fratello attento, Gesù ricorda che verrà un tempo in cui avranno bisogno di qualcosa in più per compiere la loro missione. Prendete il portamonete, le risorse economiche che avete, perché ci saranno tempi duri da affrontare, in cui le porte saranno chiuse e il cibo dovrete acquistarlo per non morire di fame. Prendete la sacca con i vostri strumenti, perché vi servirà durante il cammino e magari potrete aggiungerne di nuovi, visti i tempi che cambiano. I calzari che proteggono i piedi dalle vesciche vengono sostituiti dalla spada, tanto necessaria da suggerire di vendere il mantello per procurarsela. Una spada, un oggetto che non rientra tra le abitudini del figlio della pace, dell'uomo che predica amore e perdono. Cos'è dunque questa spada?

della morte. Sono cammini che portano il Vangelo al mondo senza per forza nominarlo. Sono cammini esposti e che vogliono esporre, che vanno protetti. Non dalla spada, però. Gesù ne ha abbastanza di ascoltare i suoi discepoli parlare di difesa violenta. Non riescono a staccarsi da quel linguaggio e il vuoto che lascerà nelle loro vite li renderà ancora più fragili e insicure, bisognosi di difese taglienti. Andare avanti da sole, da soli, spaventa. Spesso non possiamo fare altrimenti e camminiamo senza voltarci indietro per paura di scoprire che una voragine di vuoto ci insegue. Sentiamo la mancanza di chi riempiva quello spazio con la presenza di parole e gesti. Temiamo che il vuoto cancelli tutta la memoria che possediamo. Camminando però ci rendiamo conto che riempiono un altro spazio altrettanto vuoto, che si riempie delle parole che pronunciamo, della presenza che condividiamo, dei gesti che continuiamo a donare. I nostri passi colmano un nuovo tipo di vuoto che a mano si riempie e ci scopriamo accompagnate, sorretti, tenuti al sicuro. La mancanza che sentiamo alle nostre spalle non è un vuoto fatto di assenza. Il Cristo resta con noi. Il Signore cammina al nostro fianco, il vuoto è colmo della sua presenza infinita. Sorelle e fratelli, donne e uomini che camminano sul sentiero del Cristo, ricordiamo le parole del poeta Antonio Machado. Camminante, no hai camino, se ha se camino all'andar. Il cammino si forma sotto i nostri piedi nudi, con le spalle leggere, cariche solo della parola, con la fiducia delle porte che si aprono. Così è il cammino del credente. Amen.

Ci vogliamo raccogliere in preghiera. Signore, ti affidiamo i cammini che attraversano confini e che solcano i mari. Cammini anonimi e cammini che fanno scalpore, così come i viaggi di chi fugge e quelli di chi va a portare nuove speranze. Ti preghiamo per i cammini che si spezzano davanti alla violenza del mondo e a volte nell'indifferenza più generale e nel silenzio assordante. Ti preghiamo, Signore, per il tempo che scorre veloce e quello che rallenta inesorabile, per le persone che vivono nella sofferenza.

sofferenze davanti alle quali ci sentiamo troppo spesso fragili e impotenti. Laddove la tentazione è quella di fermarci e di fare retromarcia, laddove l'ansia ci spinge a riempire i nostri zaini e le nostre borse di tutto ciò che crediamo possa esserci utile e necessario, senza sapere riconoscere ciò che già ci basta. Cammina tu con noi, riaccendi le speranze che noi spegniamo e aiutaci a infondere nei nostri cuori la forza della vita, la vita da difendere contro chi vuole negarla. Per questo, Signore, e per tutte quelle cose che rimangono nelle nostre gole e custodite nei nostri silenzi, ti preghiamo affidandoti tutto quanto nel nome di Gesù Cristo, che è fonte di vita e che è parola in cammino con noi.

Riceviamo la benedizione del Signore. Ti benedica il Dio, ti protegga, volga l'Eterno sopra di te il suo volto e ti dia la pace che viene da Lui, ma che possa abitare in te, nelle tue parole, nei tuoi gesti e nei tuoi passi. Così sia, oggi e sempre. Amen.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. Il culto di oggi è stato curato dalla diacona Nathalie Plavan e dal pastore Gabriele Bertin.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: Popolare Network. Le 10:31 minuti, buona giornata. Popolare Network, le notizie. Gli attacchi al Libano da parte di Israele sono proseguiti per tutta la notte, diverse le zone sotto tiro. Non ci sono al momento notizie su eventuali vittime. L'esercito israeliano ha detto di avere anche intercettato due razzi lanciati da Hezbollah verso il nord di Israele.
1: In Iran, a 100 giorni dall'inizio della guerra, continuano gli scambi a fuoco con le forze armate statunitensi, anche se un canale di trattativa sembra restare aperto. Nella notte il comando americano ha battuto alcuni droni iraniani nello stretto di Hormuz. Nel frattempo a Teheran è arrivato il ministro degli esteri pakistano per consegnare una lettera alla leadership iraniana. Il Pakistan è il mediatore tra Washington e Teheran.
0: La Russia ha attaccato la città ucraina di Zaporizhia durante la notte e poi nuovamente questa mattina. È stato causato anche un parziale blackout. Oggi il presidente ucraino Zelensky sarà a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz.
1: Dopo 5 giorni tra salvataggio e navigazione sono arrivati stanotte a Marina di Carrara 58 naufraghi salvati martedì scorso dalla nave Open Arms alla sua 126esima missione nel canale di Sicilia. Si tratta di giovani provenienti da Eritrea, Sudan, Somalia, Egitto e Bangladesh, tra loro 24 minori non accompagnati, tutti erano partiti dalla Libia.
0: Oggi 2 elezioni importanti. In Perù c'è il ballottaggio delle presidenziali. Da una parte la conservatrice Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente, al suo 4º tentativo, dall'altra parte il progressista Roberto Sanchez. Una sfida che punta a recuperare i voti degli elettori stanchi e sfiduciati da una forte instabilità che ha portato a 9 presidenti in 10 anni, oltre a un aumento delle difficoltà economiche, della corruzione, della criminalità. Si vota oggi anche in Armenia per le elezioni parlamentari, grande favorito dell'ex Repubblica Sovietica, il partito dell'attuale premier Pashinyan, che nel suo mandato ha puntato sulla emancipazione dalla Russia. I sondaggi lo danno nettamente in testa.
1: Nonostante le critiche del Fondo Monetario Internazionale e dell'Unione Europea, il governo ha prorogato fino al 3 luglio per un mese il taglio delle accise, riducendolo a 5 centesimi al litro per il diesel come per la benzina. È la 5ª proroga, costerà le casse dello Stato 150 milioni, secondo i dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero dell'Economia. I prezzi medi della pompa sul self-service lungo la rete stradale rimarranno sotto la soglia dei 2 euro al litro, ma non in autostrada. Un provvedimento apprezzabile per la CISL, una pessima idea, un autogol per l'Unione Nazionale Consumatori. Ovviamente diversi anche i commenti politici.
0: Sono aperte le urne per i ballottaggi delle amministrative in 42 comuni e per il primo turno di un'importante tornata dei comunali della Sardegna, che riguarda quasi la metà dei comuni dell'isola. Nel ballottaggio occhi puntati su 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. In Lombardia occhi puntati anche su Legnano e Vigevano con l'exploit di Vannacci. Si vota anche a Somma Lombarda e a Viadana. Seggi aperti fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. Giornata di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, temperature in aumento soprattutto al centro-sud. Il giornale radio torna alle 13, una buona giornata, a più tardi.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che oggi, domenica 7 giugno, è prevista la nona tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Saluzzo alle 13.45 e arrivo sempre a Saluzzo tra le 17.10 e le 17.45. Dopo la partenza da Saluzzo, le cicliste attraverseranno la provincia di Cuneo e la città metropolitana di Torino, per poi tornare nel Cuneese. Infine le atlete raggiungeranno Saluzzo, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile sull'homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora pubblicità.
3: Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
4: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: I consigli d'ascolto di Classicamente.

di Alexander Borodin dal quartetto per archi numero 2 in re maggiore, vi proponiamo il secondo movimento, lo scherzo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: television.
1: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Un programma a cura del coordinamento Torino Pride. Ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te!

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Could you turn the music up a teeny bit?

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, o un'allucinazione.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: on the ground.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Popolare Network.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Tel Aviv, attacco di due uomini armati sventato dalle forze di sicurezza israeliane, uccisi gli attentatori, Hamas lo ha rivendicato eroi contro chi uccide e umilia la nostra gente. Ancora raid israeliani e ordine di evacuazione nel Libano meridionale. Iran, 100 giorni di guerra, nessuno sbocco alla crisi, ancora scambi a fuoco, Hormuz resta bloccato. Negli Stati Uniti emerge un report del Pentagono che accusa Israele di spiare gli inviati di Trump in Medio Oriente. Ucraina, un drone ha colpito un edificio nel deposito delle scorie di Chernobyl, nessuna dispersione radioattiva. Zelensky oggi a Londra incontra Starmer, Macron e Merz. Un'imprenditrice ha denunciato il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia di violenza, sarebbe stata aggredita negli uffici parlamentari durante un incontro di lavoro. Lui risponde: non ho ricevuto nessuna denuncia, ci divertiremo. Un parlamentare non può rispondere così, commentano PD e 5 Stelle. Buona giornata, sono le 13:01, il giornale radio di Popolare Network. A Tel Aviv questa mattina c'è stata una sparatoria nella zona nord della città israeliana, che viene definita dalle autorità come il tentativo di un'azione terroristica che si è sviluppata anche in altre località del centro del paese. Due uomini armati sono stati uccisi dalle forze del servizio di sicurezza interno. Secondo le prime informazioni diffuse, si tratterebbe di due arabo-israeliani. Il primo è stato ucciso subito, il secondo è stato inseguito fino a Taiba in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha poi comunicato di aver accerchiato diversi villaggi palestinesi nella zona e di aver chiuso il vicino valico di frontiera con la Cisgiordania stessa. Hamas poco fa ha rivendicato, o comunque si è assunta la paternità dell'azione, ha definito quell'attacco eroico, ha affermato che si tratta di atti in risposta alla continua aggressione contro Gaza e ai continui crimini, tra cui quello contro la nostra gente in Cisgiordania e Gerusalemme. Gli attacchi al Libano da parte di Israele intanto sono proseguiti per tutta la notte, diverse le zone sotto tiro, non ci sono al momento notizie di eventuali vittime. L'esercito israeliano ha detto di aver anche intercettato dei razzi lanciati da Hezbollah verso il nord di Israele. Poco fa sono stati emessi nuovi ordini di evacuazione a Tiro e in altre località del Libano meridionale da parte dell'esercito israeliano. Ma su Israele arriva anche una grave accusa dallo storico alleato americano. Un report del Pentagono, che è stato pubblicato da alcuni media statunitensi, dice che il Mossad ha spiato i piani alti della difesa impegnati nella trattativa con l'Iran. Il servizio da New York.
1: Mentre Donald Trump prova a chiudere il sempre più arzigogolato accordo con l'Iran, negli Stati Uniti è emerso in queste ore un retroscena che rischia di complicare i rapporti con il più stretto alleato di Washington in Medio Oriente, Israele. Secondo diversi rapporti dell'intelligence americana riportati da NBC News, New York Times e altri organi di stampa statunitensi, infatti Tel Aviv avrebbe intensificato le attività di spionaggio contro gli stessi negoziatori statunitensi impegnati nei colloqui con Teheran. Nel mirino ci sarebbe figure chiave dell'amministrazione, a partire da Steve Witkoff, l'inviato speciale di Trump per i negoziati, ma anche altri alti funzionari del Pentagono. Che Stati Uniti e Israele si osservino molto stretti a vicenda non è una novità, succede da decenni, è quasi prassi tollerata. Ma secondo alcuni funzionari americani interpellati in queste ore, Israele avrebbe superato una linea rossa, cercando di capire in anticipo le vere intenzioni della Casa Bianca sulle negoziazioni con l'Iran. Il punto è che, almeno in questa fase, Washington e Israele non sembrano propriamente avere lo stesso obiettivo, perché se Trump punta a congelare il conflitto e arrivare a un'intesa diplomatica, Benjamin Netanyahu continua a chiedere lo smantellamento completo del programma nucleare iraniano con la forza. Il New York Times ieri ha scritto che il livello di allerta per il controspionaggio israeliano sarebbe stato alzato al massimo dalle agenzie militari americane, addirittura sopra a quello attribuito ad alcuni paesi ostili. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Intanto nella notte le forze armate statunitensi hanno abbattuto due droni iraniani a 100 giorni dall'attacco statunitense il 28 febbraio. Le trattative arrancano, ma non sono ancora saltate del tutto.
2: Gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani che minacciavano lo stretto di Hormuz poche ore dopo aver annunciato di aver colpito altri quattro droni e siti radar di sorveglianza dell'Iran sulla costa. Ieri Teheran ha risposto con una salva di missili contro gli alleati degli Stati Uniti, Bahrain e Kuwait, provocando una reazione furiosa da parte delle monarchie del Golfo e aumentando la pressione sul fragile cessate il fuoco concordato l'8 aprile. È l'ultima escalation di violenza mentre la guerra entra oggi nel suo 100° giorno e non se ne vede la fine. Settimane di colloqui indiretti, minacce reciproche e sporadici scambi di fuoco. Washington e Teheran non sono riusciti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz. Gli sforzi per trasformare la tregua in un accordo duraturo si sono arenati ripetutamente mentre il conflitto ha scosso i mercati globali e ha aumentato la pressione sul presidente americano Trump in patria in vista delle elezioni di medio termine. Alla CNN, Mohsen Rezaei, consigliere militare della guida suprema dell'Iran, ha detto che i negoziati sono in una fase di stallo. Trump deve sbloccare la situazione e si è soffermato in particolare sullo sblocco di circa 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Washington, invece, potrebbe cercare di usare quei fondi per risarcire i danni causati dagli attacchi iraniani contro gli alleati del Golfo. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Più di 1 milione di persone ha partecipato a Madrid questa mattina alla messa di Papa Leone XIV, è il secondo giorno della visita del pontefice in Spagna, che ha inaugurato ieri con parole molto politiche, ha detto che la guerra non è mai giusta e certo non lo è quella all'Iran, ha elogiato l'Unione Europea e il multilateralismo, ha detto no alla divisione della società sulla base delle presunte identità e ha auspicato il ritorno alla forza del diritto internazionale. Su queste prese di posizione, non certo strettamente religiose o spirituali, abbiamo chiesto una riflessione allo storico e politologo Paolo Naso.
3: Guardi, questo è sconvolgente, è il dato sconvolgente, nel senso che il Papa fa quello che dovrebbero fare altri e questo non è giusto prima perché non è il suo mestiere e due perché questo lede quel principio, come dire, di laicità che deve governare il sistema globale. Non è un'autorità religiosa, talvolta, come dire, anche i cattolici sono coinvolti in alcuni conflitti che deve essere il motore dei percorsi della pace, ma questo avviene. È il grande paradosso di questo momento, che il Papa, forse perfino al di là della sua intenzione, sta coprendo un ruolo che non gli spetta, il che evidentemente è molto apprezzabile, ammirevole da chi ha a cuore la pace, però questo ci deve costringere ad esprimere un giudizio severissimo invece sulla totale mancanza di vocalità, di presenza, di idee, di suggerimenti degli organismi internazionali, sovranazionali. Teniamo presente che Trump vuole soffocare questi organismi sovranazionali, dall'ONU, come sta facendo tagliando i fondi, fino alle, ovviamente all'Unione Europea e passando avanti per mille altre istanze. E invece sono queste istanze che devono trovare dentro di loro la forza, da qui anche l'imbarazzo, diciamo, di alcuni governi, compreso questo italiano, che orfani, per così dire, di una gestione trumpiana dell'ordine internazionale non più sostenibile, non riescono però al tempo stesso a investire nel multilateralismo, nella politica sovranazionale, tutte quelle energie politiche e finanziarie che invece il tempo richiederebbe.
0: In Ucraina, un attacco di droni russi ha danneggiato parte del deposito centralizzato di combustibile nucleare esaurito nella ex centrale di Chernobyl, secondo quanto ha riportato Energoatom, l'operatore nucleare statale ucraino. L'attacco è stato condannato dal presidente Zelensky. Secondo l'agenzia nucleare di Kiev, la società, il drone ha parzialmente distrutto l'edificio adibito alla ricezione dei container, anche se al momento dell'impatto non fosse stoccato combustibile nucleare esaurito. È poi scoppiato un incendio che ha interessato circa 40 metri quadrati, poi è stato domato, nessun membro del personale è rimasto ferito. Energoatom ha dichiarato che i livelli di radiazioni del sito rimangono entro i limiti normali. Questa sera a Londra Zelensky incontra i tre leader europei in prima fila nel sostegno a Kiev, il padrone di casa Starmer con Macron e il tedesco Merz. Ieri Zelensky ha rivendicato l'attacco con i suoi droni su San Pietroburgo, dimostrando di sentirsi più sicuro in questa fase della guerra.

0: una parte si continua dunque a sostenere finanziariamente e militarmente l'Ucraina, dall'altra non si chiude la porta a possibili negoziati per mettere all'angolo il Cremlino e mostrare chi è che davvero non vuole porre fine alla guerra. In questo dinamismo rientra anche l'azione dell'Unione Europea. Kiev si appresta a ricevere la prima tranche del sostegno finanziario da 90 miliardi, sbloccato dopo il cambio di governo a Budapest, e si attende a giorni il via libera formale ai negoziati di adesione, già concordato da tutti i leader UE 2 anni fa. Non è mai tramontata l'ipotesi che l'adesione all'Unione possa rientrare tra le garanzie di sicurezza dell'Ucraina in un accordo di pace con la Russia. Anche per questo Bruxelles guarda con attenzione a quanto accadrà oggi a Londra, prima di dire la propria al vertice dei volenterosi allargato annunciato da Macron per il 14 luglio a Parigi. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Oggi si vota in Armenia per le elezioni parlamentari. Grande favorito nei sondaggi è il partito dell'attuale premier, che si chiama Pashinyan e che nel suo mandato ha puntato sulla emancipazione dalla Russia. I sondaggi lo danno nettamente in testa. A Yerevan, la capitale dell'Armenia, abbiamo raggiunto il giornalista Alexei Tillman.
2: La politica estera di Pashinyan non è tanto incentrata solo sull'integrazione europea, ma è più incentrata sulla necessità di superare la dipendenza dalla Russia, perché l'Armenia è molto dipendente dalla Russia in tema di sicurezza ed economia. Quindi avere una politica estera multivettoriale, ma non solo nei confronti dell'Unione Europea, anche ad esempio riallacciare i rapporti con la vicina Turchia dopo più di 30 anni di confini chiusi, con l'Azerbaigian, con cui hanno combattuto una serie di conflitti negli ultimi 35 anni, India e gli Stati Uniti. Da parte russa però c'è un tentativo di mettere pressione al governo armeno per tenere, diciamo, l'Armenia sotto la propria sfera di influenza. Nelle ultime settimane il presidente russo Putin ha minacciato in modo crescente ritorsioni economiche, dalle parole anche passate ai fatti, perché è stata sospesa la vendita di alcune merci armene sul mercato russo, e il mercato russo è molto importante a livello di esportazioni per l'economia armena.
3: La politica estera è, diciamo, prevalente su temi ad esempio economici queste elezioni?
2: Sicuramente, hanno definite anche le elezioni più geopolitiche della storia dell'Armenia, forse è un po' spettacolarizzazione, però sicuramente ha dominato, ecco.
1: Anche in Perù si vota oggi nel ballottaggio delle presidenziali, da una parte la conservatrice Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente, al suo quarto tentativo, dall'altra parte il progressista Roberto Sanchez, una sfida che punta a recuperare i voti degli elettori stanchi, sfiduciati di una forte instabilità che ha portato a 9 presidenti in 10 anni, oltre a un aumento delle difficoltà economiche, della corruzione e della criminalità. Siamo in Italia, una violenza sessuale negli uffici del Senato, lo ha denunciato alle autorità una imprenditrice nei confronti di un senatore, senatore campano Francesco Silvestro, eletto con Forza Italia ed è presidente della bicamerale sulle autonomie. Il politico avrebbe ricevuto la donna nel suo studio per un acquisto di forniture personali, in particolare di vini, e l'avrebbe aggredita. L'episodio risalirebbe a febbraio, solo ora è stato raccontato da Repubblica questa mattina. Indaga la magistratura, mentre lui risponde: non ho ricevuto nessuna denuncia, vedremo, ci divertiremo, io sono un bel ragazzo, ha detto anche, lei una normale. Un parlamentare della Repubblica non dovrebbe esprimersi in questo modo, rispondono PD e Movimento 5 Stelle, che chiedono sia fatta chiarezza. E abbiamo raggiunto questa mattina Valeria Valente, senatrice del PD, componente della bicamerale sui femminicidi.
4: Ovviamente vale presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, con altrettanta però premessa doverosa per quanto mi riguarda. Conosco la serietà, la professionalità, la competenza e il rigore della giornalista che ha pubblicato il caso. Quindi per noi doveroso, per me lo è sicuramente in qualità di senatrice del Partito Democratico, stigmatizzare qualora dovessero essere accertate le cose denunciate, raccontate oggi. Ci troveremmo di fronte a un fatto gravissimo, intanto perché accade in un luogo istituzionale che dovrebbe essere un luogo deputato a promuovere una cultura del rispetto. Dovremmo tutti quanti partire dalla volontà di credere al racconto di quella donna, alla quale noi ovviamente io esprimo la massima solidarietà, e credo anche che le dichiarazioni rilasciate oggi dal senatore siano delle dichiarazioni decisamente sopra le righe, fuori luogo. Dire ci divertiremo non è sicuramente il linguaggio più consono e adeguato a un senatore della Repubblica e da parte di un uomo che si vede accusato di una cosa, insomma, tanto seria, tanto grave. Ragion per cui mi sarei aspettata sicuramente compostezza, serietà e al massimo espressione la fiducia negli accertamenti dovuti dall'autorità giudiziaria. E sicuramente come Senato della Repubblica e come istituzione non possiamo girarci dall'altra parte.
1: Affluenza sopra il 13% a mezzogiorno per i ballottaggi che si stanno svolgendo in

0: 42 comuni al voto, leggermente in calo rispetto al primo turno di 2 settimane fa. Si vota in 12 regioni, le sfide principali in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani, Agrigento. Seggi aperti fino alle 23 oggi, poi ancora domani dalle 7 alle 15. Un report della Confederazione Nazionale dell'Artigianato denuncia gli affitti cresciuti nelle città fino a 5 volte più dei salari. Milano in testa alla classifica con Firenze, seguite da tutte le città che attraggono turisti e studenti universitari, dove la casa si mangia almeno il 40% dello stipendio. Claudio Iampaglia.
1: Affitti che crescono fino a 5 volte più dei salari e diventano insostenibili. L'ennesima fotografia dello svilimento del lavoro e della sua paga in Italia arriva dalla CNA, che incrocia i dati dell'osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate con quelli sulle retribuzioni. In media negli ultimi 5 anni i canoni di locazione sono aumentati come minimo del 19% a Potenza e quasi del 50% a Milano e Firenze, mentre le retribuzioni hanno registrato incrementi molto più contenuti, generalmente compresi tra il 7 e il 15% a seconda delle categorie. La classifica dice che a Milano l'affitto si mangia più del 70% del salario, a Firenze il 60%, il 50% a Bologna, Venezia, Roma, Padova, Verona e Pisa, tutte città turistiche e universitarie per eccellenza. In fondo alla classifica Catanzaro, Isernia, Caltanissetta, Enna, dove la casa vale un terzo dello stipendio. La novità è l'effetto trascinamento dei prezzi al rialzo anche nei centri meno famosi, però sempre turistici e universitari. A Bari e Verona, ad esempio, gli affitti crescono più del 40%, ma anche a Catanzaro o a Perugia superano il 23%. Incassano proprietari di case, aziende degli affitti a breve che hanno acquisito fette di mercato nelle città più grandi, sempre più importanti, e ci perdono tutti gli altri. Ci perde soprattutto il sistema occupazione del paese, con sempre meno mobilità e disponibilità di lavoratori nei servizi necessari, dagli autisti ai pulitori ai logisti, ma anche gli insegnanti, gli infermieri, lì dove la crescita dei salari è indietro ormai da decenni.
0: Alessandro Principe e Claudio Iampaglia per questa edizione del Giornale Radio. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona giornata.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora, pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può! WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

La storia di oggi è una storia speciale. Parla di una giacca e una cravatta appese al muro, dimenticate. Di mani che hanno lasciato scartoffi e codici per iniziare a maneggiare piccoli insetti preziosi. Di orecchie che oggi ascoltano il ronzio delle api, ma che un tempo sentivano leggi lette ad alta voce. Questa è la storia di Fabrizio. Ciao, io sono Cinzia e cerco storie per passione. Storie vere, quelle che non fanno rumore, ma restano. Le incontro, le ascolto e poi le porto qui, perché possono diventare anche un po' tue. Quando incontro Fabrizio, resterei ad ascoltarlo per ore. Parla con calma, con precisione, con quella passione che ti cattura senza accorgertene. E piano piano mi porta dentro un mondo che credevo di non conoscere, ma che invece è molto più profondo. Fabrizio nasce nel 1967 e cresce a Dronero, in provincia di Cuneo. Infanzia passata negli anni 60, quando ancora si giocava nei prati, all'aria aperta, a guardie ladre, a nascondino, e fin da piccolo ha una passione insolita: gli insetti. Li osserva, li studia, li guarda come gli altri guardano un libro di avventura. Poi arriva il momento delle scelte. Finite le superiori, come accadeva spesso, la famiglia consiglia una strada e tu sei obbligato a seguirla. E così inizia e si iscrive a giurisprudenza. Dentro di lui però resta il desiderio di un lavoro a contatto con la natura. Avrebbe voluto fare il veterinario, ma quella strada sfuma. Si laurea e lavora 2 anni presso un notaio importante di Cuneo. Sta bene, si fa andare bene quel lavoro, ma sente che qualcosa non combacia dentro di lui. La sua mente è più fatta per ragionare che per imparare tutto a memoria. Così prova il concorso per notaio, supera sempre le preselezioni, ma lo scritto lo ferma sempre. Mi racconta di quei viaggi a Roma, in giacca e cravatta, 1000 pensieri in testa, e poi il contrasto. Il giorno dopo tornava ad aiutare il papà nel magazzino edile di famiglia in t-shirt e pantaloni da lavoro e sole sulla pelle. Ed era lì, guardando le montagne, che sentiva chiaramente che quel mondo non gli apparteneva davvero. Ma va avanti, perché la famiglia è questo che vuole. Lavora come avvocato, in studi legali, in banca, una strada sicura e stabile. Eppure la serenità, quella vera, quella che ti fa poggiare la testa sul cuscino e dire che tutto va bene, non arriva mai. Ogni mattina parte in macchina e dal finestrino vede le montagne. Ma non sono la sua meta. La direzione è sempre la città, la scrivania e le pratiche. Mi racconta di un groppo al cuore, della sensazione di essere un uccellino chiuso in gabbia. Giacca e cravatta diventano sempre più pesanti. Dentro di lui c'è questo malessere silenzioso. Poi arriva il 2008, l'anno di svolta, perché si può sempre scegliere di fare una svolta. Fabrizio non ce la fa più e si licenzia, senza sapere esattamente cosa fare, ma con una certezza: mettere davanti a sé la propria felicità.

accanto a lui c'è Paola, sua moglie, e arriva anche un regalo speciale. Il suocero, apicoltore amatoriale, gli dona la sua prima arnia. Da lì qualcosa si accende, ritorna la passione di quando era bambino, compra le sue prime arnie, inizia senza un vero progetto preciso, ma solo con tantissimo entusiasmo. Non pensa subito al miele, vuole imparare, vuole osservare, con pochi alveari e tanta curiosità inizia il suo cammino. Oggi il Fabrizio inesperto non esiste più. Ora ha 300 alveari e un modo di fare apicoltura diverso, studiato, rispettoso delle api. La particolarità del suo lavoro è la selezione delle api regine. Mi racconta che tutto nasce dall'osservazione, estati intere passate davanti agli alveari, a manuali, a corsi di base, a esperienze sul campo. Si accorge che ogni colonia è diversa. Alcune sono previdenti e fanno scorta, altre spendono tutto per creare nuove api, altre ancora sciamano spesso. E capisce che tutto parte da lì, dall'ape regina. E la regina è il cuore dell'alveare e il suo DNA cambia il comportamento di tutta la colonia. Così decide di specializzarsi. All'inizio solo per sé, poi sembra di più. Il mercato del miele saturo. Lui sceglie una strada diversa. Le sue api regine oggi volano in tutta Italia. Mentre parla, io resto incantata perché mi accorgo che il mondo delle api è molto complesso, molto più complesso di quello che mi aspettavo. Quando qualcuno parla di ciò che ama davvero, però, lo senti e non puoi rimanere distaccato. Questo lavoro richiede passione e spesso non è ricompensato economicamente come si potrebbe pensare. Ma Fabrizio mi guarda e dice orgoglioso: ho trovato la mia strada e adesso non la lascio più perché amo i ritmi lenti, la natura ed essere felice. L'estate lavora tantissimo, anche 14 ore al giorno, ma la sua è una stanchezza diversa, sì, fisica, ma leggera dentro, e il premio per quel salto nel buio fatto anni fa. Oggi le richieste sono più di quelle che riesce a soddisfare e nella sua mente ci sono ancora tanti progetti: insegnare, continuare a studiare e creare un miele molto più rispettoso nei confronti dell'alveare. Quella di Fabrizio è una storia di coraggio, di cambiamento, di un uomo che ha scelto di ascoltare se stesso, e forse è proprio per questo che ti resta dentro. La sensazione che non è mai troppo tardi per togliersi una giacca, appenderla al muro e trovare finalmente il proprio posto nel mondo. Io sono Cinzia e questa era una delle storie che raccolgo durante il mio cammino che dura ormai da 4 anni nelle montagne del Cuneese e nel Torinese. Te le racconto qua perché spero che in qualche modo possano sorprenderti. Ti aspetto per la prossima storia.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
0: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: version.
1: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
2: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
1: Un viaggio nella musica classica.
2: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
1: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
2: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
1: Ed Ermanno.
2: Classicamente, la domenica alle 9.
1: E il venerdì alle 21.

0: Un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata 853 e parleremo di cavalli ribelli, di lupi di pianura, di alimentazione veg e di strane tasse o quasi tasse comunali. La colonna sonora della puntata e anche la ricetta della settimana sono a cura di Gabriele Palloni.
1: Faccio la mia cosa nella casa, nella casa, nella cosa, nella casa.

0: incominciare a rosicchiare quello che ci viene messo a disposizione dai media, dalla televisione. Comunico l'idea, la rima e il ritmo sposa. Io sono un homeboy e faccio la mia cosa.
1: Ma quante sono le persone vegetariane e vegane? È una domanda che si sente ripetere spesso, specie negli ultimi anni, in coincidenza con la maggiore visibilità di questa minoranza, o almeno della sua parte politicamente e socialmente più attiva. Cifre ufficiali del tutto credibili in realtà non ci sono. I soli numeri cui si può fare riferimento sono quelli forniti annualmente dal centro di ricerca Eurispes nel suo rapporto. Eurispes inserisce infatti una domanda sulle abitudini alimentari nei suoi questionari generalisti sottoposti a un cospicuo campione della popolazione italiana. Si tratta di cifre, lo diciamo sempre, da prendere cum grano salis, sapendo cioè che si tratta di un sondaggio, non di un censimento, e che le risposte possono essere imprecise, non solo perché chi risponde può barare sulla sua reale condizione, ma anche perché sussiste una certa incertezza su che cosa si intenda per alimentazione vegetariana e vegana. Non tutti conoscono il significato di queste parole e non è nemmeno chiaro chi possa definirsi vegetariano o vegano. Per esempio, chi qualche volta nell'arco di un anno mangia una sottiletta o un altro alimento con proteine animali, può ancora definirsi vegano? Forse sì, forse no. E comunque lo decide chi risponde al sondaggio. Detto tutto questo, secondo Eurispes nel 2026 il 5,3% degli italiani sono vegetariani e il 3,2% vegani. Su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti possiamo quindi stimare oltre 3 milioni di vegetariani e quasi 2 milioni di vegani. Eurispes fa poi notare che c'è un altro 4,9% di persone che dice di essere stato vegetariano o vegano in passato, ritornando poi, per varie ragioni, a un'alimentazione più tradizionale. La maggioranza degli italiani è comunque onnivora, 86,6%, anche se il 20,5% dichiara che sarebbe favorevole a optare per una dieta vegetariana, ma teme di non riuscire a metterla in pratica. Potremmo definire queste persone vegetariane non praticanti, come ebbe a dirci una volta un prete che conosciamo mentre addentava una bistecca. Secondo il 38esimo rapporto Eurispes, per il 78,7% degli italiani l'essere vegetariano è una scelta da rispettare e il 55% la giudica addirittura una scelta ammirevole, a tutela dell'ambiente e degli animali. Sembrerebbe dunque che la popolarità di chi sceglie un'alimentazione su base vegetale o comunque limitando le proteine animali sia più radicata di quanto non si pensi. Al contrario, esiste ancora una parte di italiani che esprime pareri negativi su questo stile alimentare e di vita. Il 31,4% dichiara di ritenerla soprattutto una moda. Il 31,2% pensa che possa accompagnarsi a fanatismo e intolleranza nei confronti di chi non compie la medesima scelta. E il 22% pensa addirittura che possa essere una scelta dannosa per la salute. C'è molta confusione sotto il cielo e anche nelle teste di molte persone.

0: fretta!
1: Parliamo di politica. Ammesso che possiamo davvero chiamare così la campagna elettorale in corso in Texas per un seggio al Senato. Succede infatti che il giovane candidato democratico James Talarico sia stato descritto da un senatore repubblicano dello Utah, Mike Lee, non un mangiatore di bambini, come si diceva un tempo dei comunisti, ma un sacrificatore di bambini, che verrebbero uccisi in omaggio a una qualche divinità nel corso di misteriosi rituali religiosi. Tutto è partito dal fatto che la candidatura del giovane democratico è stata promossa con lo slogan «James Talarico è l'unico candidato che ti metterà al primo posto». A quel punto lì, Trumpiano, noto per le sue affermazioni fantasiose e spesso complottiste, ha commentato scrivendo «James Talarico ti metterà al primo posto, sull'altare a Moloch», facendo riferimento all'antica figura di Moloch menzionata nella Bibbia ebraica e associata ai sacrifici di bambini. Lo stesso post sui social di Lee includeva anche un'immagine animata che mostrava un bambino sacrificato a un'antica divinità. Questa storia di Talarico sacerdote che uccide bambini sull'altare ne segue un'altra, secondo la quale lo stesso candidato avrebbe nascosto il fatto di essere vegano e anche quello di non avere una compagna, fatti entrambi giudicati negativamente da una certa opinione pubblica nordamericana. Anche la rete trumpiana Fox News sta attaccando Talarico in modo ossessivo ogni giorno, puntando soprattutto sul cosiddetto mistero vegano, su che cosa insomma Talarico metta in tavola ogni giorno. Lo stesso presidente Trump ha definito Talarico un candidato pessimo. L'inquilino della Casa Bianca lo ha paragonato al personaggio dei cartoni Alfred Neumann, considerato un pericoloso progressista, e ha sentenziato che il candidato democratico non vincerà mai le elezioni proprio perché è vegano. E quindi, ha detto, non adatto al Texas amante delle

pam. Torniamo a parlare di lupi, ma per una volta non per dire di allarmi, politiche della paura o abbattimenti. La notizia è piuttosto di natura demografica e ci informa che il lupo, tornato da tempo stabilmente sulle Alpi e sull'Appennino, si sta espandendo progressivamente anche nelle aree di pianura lungo il Po. Lo ha affermato il biologo Renato Semenzato durante un convegno dal titolo Il ritorno del lupo sul grande fiume, conoscere per convivere. La presenza del lupo viene considerata dagli studiosi un indicatore importante dello stato di salute degli ecosistemi. In qualità di predatore apicale, al lupo è attribuita una funzione regolatrice delle popolazioni di ungulati selvatici, come i cinghiali, e di specie che gli studiosi definiscono invasive, come la nutria. In questo modo, il lupo, secondo gli studiosi, favorisce il mantenimento della biodiversità. Si tratta evidentemente di una prospettiva scientifica del tutto interna a una visione antropocentrica tradizionale, a nostro avviso superata in gran parte dai fatti. Considerare la nutria, per esempio, una specie invasiva, rimanda a un'ipotesi di congelamento degli ecosistemi e a una prospettiva di eradicazione, cioè di annientamento di tutti gli animali considerati come immigrati clandestini, potremmo dire. Un sacrificio che sarebbe motivato dalla necessità di tutelare l'integrità del territorio. Sono parole queste che evidentemente richiamano precise politiche condotte all'interno della società umana. Naturalmente si tratta di temi complessi da studiare bene, ma a nostro avviso andrebbero ripensati e rimodulati uscendo da logiche che vorrebbero cristallizzare le condizioni demografiche e ambientali degli ecosistemi. Le forme della convivenza fra umani e altri animali, ma anche interne alle forme di vita non umana, devono insomma tenere conto della realtà così come è e di tutte le sue sfaccettature.

Ha tenuto banco nei giorni scorsi il caso dei 30 cavalli fuggiti al termine delle prove, in vista della parata del 2 giugno, perché spaventati dai fuochi di artificio sparati da un gruppo di poco responsabili agenti della Polizia Municipale. I cavalli, appartenenti alle forze di polizia, terrorizzati dai botti, hanno preso a correre lungo la via Cristoforo Colombo, una delle più importanti arterie stradali della periferia romana, gettando lo scompiglio fra gli automobilisti. Ne è nato un caso politico-giudiziario dai molti risvolti. La magistratura ha aperto un fascicolo e ha già individuato i primi indagati. L'amministrazione romana, dal canto suo, ha promesso provvedimenti contro gli agenti responsabili dell'esplosione dei petardi. A noi piace rimarcare, come altri già hanno fatto, che il comportamento dei cavalli può essere valutato come una ribellione, un'obiezione di coscienza rispetto al loro arruolamento forzato in vista della parata militare che poi ha caratterizzato la festa del 2 giugno. Fuggendo, i cavalli hanno detto il loro no a un'esibizione di forza ai nostri occhi oscena. Abbiamo visto lungo i fori imperiali soldati, agenti di polizia, mezzi militari che hanno sfilato con fare esibizionista lungo l'arteria voluta non per caso da Benito Mussolini, con l'intento di mostrare agli italiani e al mondo di che pasta sarebbe fatta la nazione, come Giorgia Meloni si ostina a chiamare il nostro Stato. La festa della Repubblica per noi, e ci piace pensare anche per i cavalli in fuga, non ha nulla a che vedere

0: vedere con gli eserciti e la potenza militare. È la festa che celebra l'espulsione dall'Italia della famiglia Savoia, responsabile di scempi politici a catena, specie nel corso del Novecento, e l'avvento della Repubblica e della sua Costituzione antifascista. Non c'è da esibire alcunché in una festa del genere, non carri armati, fucili o persone impettite in divisa. Semmai c'è da riflettere sul progetto di giustizia e di uguaglianza che forma l'ordito della Carta fondamentale. Ringraziamo quindi i cavalli romani per il loro gesto di disobbedienza.
1: Per amore della musica anch'io, di tipi come te ne ho conosciuti un fottio, di gente scorretta.

0: purtroppo la considerazione dei cavalli da parte degli addetti ai lavori, delle istituzioni, ma anche di molti giornalisti e perfino di molta parte dell'opinione pubblica, quindi della gente comune, è di animali che non hanno una loro identità, un loro diritto di esistere, un loro diritto soprattutto di vivere secondo le loro caratteristiche naturali. Perché dico questo? Perché si parla di come è successo l'incidente, tutta la narrazione gira intorno alla scelleratezza di chi ha fatto partire i fuochi d'artificio e in tutta questa narrazione si dà per scontato che fosse una cosa normale che i cavalli fossero lì a fare delle prove per poi fare una parata il 2 giugno, che non fosse già quella una condizione invece altamente anomala, sulla quale si è innescato certamente la causa scatenante del panico, sono stati i fuochi d'artificio. E allora è lì che interveniamo noi, per dire che questa cosa è nata ben prima dello scoppio dei fuochi d'artificio, è nata nel momento in cui, ancora oggi nel 2026, si considera normale che dei cavalli, che degli animali che etologicamente dovrebbero vivere nel rispetto delle loro caratteristiche comportamentali, liberi in grandi spazi, in branco e con la possibilità di pascolare durante l'arco della giornata, vengano inseriti in un contesto urbano, sellati, imbrigliati e attraverso l'uso di strumenti coercitivi quali imboccature e frustini, costretti a fare che cosa? In questo caso una sfilata, un'esibizione, una parata, cioè un qualcosa che ha attitudine e caratteristica del tutto umana, legata alla nostra idea di celebrazione o in altri casi, in altri contesti, alla nostra idea di divertimento, come quando facciamo riferimento ai pali, alle giostre storiche, eccetera, in cui gli animali non solo non sono partecipi in maniera volitiva come possiamo esserlo noi, ma addirittura si sentono costretti a disagio e spesso in condizioni costanti di ansia e in qualche caso anche di panico e di paura, nonché di dolore causato dagli strumenti coercitivi. Ecco, se tutto questo non viene raccontato, e lo dobbiamo raccontare solo noi, ancora nel 2026, questo incidente, che è gravissimo di per sé, serve anche a dare la misura di quanta strada ci sia da fare. Quello che diciamo noi è che nel 2026 non dovrebbero proprio esserci cavalli a fare parate, sfilate, esibizioni, cortei e tantomeno ovviamente gare di varia natura e di vario genere. Però in questo caso stiamo parlando di una parata. Stiamo parlando poi di una parata per celebrare la Repubblica, alla quale partecipano forze armate e non solo in carne e ossa, ma anche con sfilate di mezzi militari di ogni ordine e grado, fino ad arrivare anche a elicotteri e aerei. E cosa c'entra infilare qui dentro ancora animali, esseri senzienti, come retaggio di un passato che per fortuna oggi non c'è più, per ricordare l'utilizzo militare del cavallo? Ma l'utilizzo militare del cavallo fa parte della storia, la storia va ricordata, ma va ricordata nei libri, nelle foto, nelle immagini, nei video, non certo ancora costringendo animali in carne ed ossa a esibirsi per ricordare e per far ancora vivere un retaggio del passato che ormai vogliamo che venga cancellato, in questo come in altri contesti.
1: L'elefante elegante si muove lentamente, cammina silenzioso fra la gente, traffico assordante, caldo soffocante, sguardo fisso avanti, pesante, costante, passi che trasportano uomini, che trascinano alberi, che scavalcano gli ostacoli, passi che percorrono chilometri attraverso le campagne, passi

il sindaco ha messo una taglia sugli animali domestici perché vuole che la gente faccia più figli. La notizia ha circolato più o meno così, evocando inevitabilmente l'antica tassa sul celibato di memoria fascista. E ha anche irritato molte persone, perché in realtà non si vede quale nesso vi sia fra i bassi tassi di natalità, tipici dell'Italia e di gran parte dell'Europa ormai da decenni, e il fatto che le persone tengano in casa come membri di famiglie interspecifiche cani, gatti e altri animali non umani. In verità la notizia più precisamente riguarda un piccolo comune dell'Interland milanese, San Giorgio sul Legnano, un comune di 6.800 abitanti, dei quali 280 sono bambini, e con 850 cani registrati. E soprattutto il sindaco Claudio Ruggeri non ha in realtà pensato a una tassa, bensì a chiedere un contributo volontario di 20 euro per i possessori di cani. Il denaro raccolto, nella sua idea, sarebbe destinato a finanziare servizi a favore dell'infanzia. Per essere ancora più precisi, Ruggeri, nel suo intervento sul bollettino comunale, si è spinto parecchio in avanti, tanto da arrivare a scrivere «Il vostro Labrador non vi pagherà la pensione», alludendo all'esistenza di una presunta alternativa fra procreazione di persone umane, destinate a lavorare, produrre reddito e tasse, e coabitazione con un cane o altri animali non umani, soggetti che non hanno una vita economica. Inevitabilmente Ruggeri, che per la cronaca ha 3 figli e 2 gatti in casa ma nessun cane, ha tirato su di sé attenzioni e critiche di ogni tipo. A noi pare che Ruggeri non abbia colto nel segno e si sia messo piuttosto nella scia di quei personaggi, uno è stato anche Papa Francesco, che mostrano insofferenza per l'empatia fra persone umane e appartenenti ad altre specie. Un'insofferenza dietro la quale si celano, a nostro avviso, altre frustrazioni. Consigliamo quindi al sindaco Ruggeri di chiedere un contributo per i suoi progetti in favore della natalità ai contribuenti più ricchi del suo comune, lasciando in pace i cani e i loro compagni di vita.

0: Abbiamo chiesto questa settimana a Gabriele Palloni, Tosco Vegan Chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di commentare con una sua ricetta le notizie che ci sono arrivate dal Texas.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: La cucina texana è fortemente influenzata da quella messicana e infatti ritroviamo molti piatti di quest'ultima, alla faccia di muri e confini. E allora vi racconto la ricetta della regina delle salse, immancabile sulla tavola di entrambi i paesi, il guacamole. Gli ingredienti per 4 persone sono un avocado maturo, un pomodoro maturo ma sodo, un lime, 50 g di cipolla bianca, un jalapenos verde o rosso, del sale e pepe, olio extravergine di oliva e del coriandolo fresco. Togliete la buccia all'avocado e con una forchetta schiacciate bene la polpa fino ad ottenere una crema. A parte sbucciate e tritate la cipolla molto finemente. Aggiungete il peperoncino jalapenos e tritate nuovamente il tutto. Unite la crema di avocado alla cipolla e peperoncino, aggiungete il succo di lime, un cucchiaio di olio extravergine e aggiustate di sale e pepe. A parte tagliate il pomodoro a cubetti piccolissimi, sistemate la salsa in una coppetta e aggiungete il pomodoro e del coriandolo fresco tritato. Servite con un filo d'olio, qualche goccia di lime e una macinata di pepe fresco.

0: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Luca Daddi, Gianluca Masala, Anna Granata, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo Animali.
2: Restiamo Animali.
3: Restiamo Animali.
4: Restiamo Animali.
5: Restiamo Animali.
6: Restiamo Animali.
7: Restiamo Animali.
8: Restiamo Animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Polare Network.

0: Rare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Israele non ferma la guerra in Libano, l'esercito di Tel Aviv ha pubblicato un nuovo avviso urgente di evacuazione in lingua araba per i residenti della città di Tiro e dei campi profughi di Al-Bas e Zukak al-Mahdi nel Libano meridionale, già duramente colpiti. Nel frattempo, per la prima volta dall'annuncio degli accordi di cessate il fuoco, caccia israeliani hanno bombardato Beirut, il sobborgo sciita di Dayer, rivendicando l'operazione contro comandanti di Hezbollah.
1: In attesa del vertice di questa sera a Londra col presidente ucraino Zelensky, che incontrerà Macron, Starmer e Merz per discutere del futuro sostegno europeo a Kiev, sul campo sono continuati gli attacchi russi. In particolare un raid con droni ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito nell'ex centrale di Chernobyl. I livelli di radiazione al momento sono nei limiti, ma c'è grande preoccupazione da parte dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, che nei prossimi giorni manderà degli ispettori per verificare i danni alla struttura.
0: Più di 1 milione di persone ha partecipato a Madrid stamattina alla messa di Papa Leone XIV nel secondo giorno della visita in Spagna, che ha inaugurato ieri con parole molto politiche, ribadite anche oggi, sul fatto che la guerra non sia mai giusta e certo non lo è quella all'Iran, ha elogiato l'Unione Europea e il multilateralismo, ha detto no alla divisione della società sulla base delle presunte identità, ha auspicato il ritorno alla forza del diritto internazionale.
1: Urne aperte fino a questa sera alle 23, ancora domani dalle 7 alle 15 per i 42 comuni al voto per i ballottaggi. Le sfide principali sono nei 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. A mezzogiorno l'affluenza è stata del 13,55%, di quasi 2 punti percentuali in meno rispetto a 2 settimane fa.
0: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sulla denuncia di violenza sessuale da parte di un'imprenditrice che sarebbe avvenuta nell'ufficio del senatore campano di Forza Italia, Francesco Silvestro. La donna, nota al Senato perché distribuisce vini pregiati con diversi senatori tra i clienti, racconta di aver subito un'aggressione a freddo da Silvestro, che poi l'avrebbe cercata anche successivamente. Il senatore, in un'intervista su Repubblica, nega i fatti e si spinge anche ad apprezzamenti sulla donna. Io sono un bell'uomo, lei normale, denuncia e ci divertiremo, dice. Il suo legale oggi ribadisce l'estraneità del suo cliente.
1: Nuovo capitolo del risico bancario. Il Banco BPM propone a Banca Monte dei Paschi di Siena di concordare un'operazione di aggregazione. Banco BPM stima una potenziale generazione di utile netto pari a circa 6 miliardi di euro e oltre 50 miliardi di capitalizzazione in borsa. Proprio i voti di BPM insieme al gruppo Delfin erano stati fondamentali nella sconfitta di Francesco Caltagirone alla scalata di MPS, portando a sorpresa a designare amministratore delegato Luigi Lovaglio.
0: 15.34 è tutto per questa edizione, la prossima edizione delle notizie di Popolare Network alle 17.30. Buon pomeriggio, buon ascolto.
2: Popolare Network. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. RBE. Vicina a te. You know the hardest thing.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può! Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina. A te.

0: cazzo mangiarlo è come loro.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che oggi, domenica 7 giugno, è prevista la nona tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Saluzzo alle 13.45 e arrivo sempre a Saluzzo tra le 17.10 e le 17.45. Dopo la partenza da Saluzzo, le cicliste attraverseranno la provincia di Cuneo e la città metropolitana di Torino, per poi tornare nel Cuneese. Infine le atlete raggiungeranno Saluzzo, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile sull'homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Nel film dei fratelli Coen, tratto dal libro di Cormac McCarthy, Non è un paese per vecchi, non esistono né eroismo né redenzione. Esiste soltanto un mondo che si muove secondo una logica fredda, impersonale, inevitabile. Anton Chigurh, interpretato da un glaciale e terrificante Javier Bardem, è una forza. Non corre, non si agita, non si giustifica. Arriva, decide e lascia dietro di sé la sensazione che il destino non abbia bisogno di spiegazioni. Il calcio a volte funziona nello stesso modo. Non sempre vince ciò che è bello, non sempre vince ciò che è poetico, a volte vince ciò che è definitivo. Un altro protagonista di Non è un paese per vecchi, lo sceriffo Ed Tom Bell, osserva un mondo che non riconosce più, non perché sia più crudele di prima, ma perché è più impersonale. La violenza non ha più volto, non ha più orgoglio, è procedura, è funzione. Nel nostro universo parallelo, anche il centravanti tedesco Gerd Müller non gioca per essere ricordato, gioca per essere inevitabile. Non cerca l'applauso, cerca il punto esatto in cui la partita si spezza. Gerd Müller è questo, non è estetica, è esito. Müller è l'attaccante che non ha bisogno di scenografia, non costruisce un mito con il gesto spettacolare, costruisce una sentenza con il movimento minimo. È una macchina perfetta che opera dentro l'area di rigore, come Chigurh opera nel film, senza rumore, senza esitazione, senza pietà per l'errore. La moneta che più volte Chigurh usa nell'arco del film è la stessa sospensione che esiste davanti a una palla vagante in area. Testa o croce, gol o nulla, ma per Müller quella moneta cade quasi sempre dalla stessa parte, perché lui non interpreta il caso, lo chiude. Ogni suo gol è un'esecuzione, non un'esplosione emotiva, ma un atto inevitabile. La rete non è celebrazione, è conseguenza. Questo episodio di Campeon mette in contrapposizione due idee opposte di grandezza, la bellezza che incanta e l'efficienza che decide. Ci sono campioni che appartengono alla prima, Müller appartiene alla seconda e come nel film dei Coen, la domanda non è perché, la domanda è quando arriva. Perché alcune figure non chiedono spazio, lo prendono e quando entrano nella storia non lo fanno con poesia, lo fanno con inevitabilità. Ci sono calciatori che lasciano il segno anche quando hanno attaccato gli scarpini al chiodo. Ci sono calciatori di cui ricordiamo un gesto, una corsa, un lampo di talento che il tempo non riesce a cancellare. Questo è un podcast su quei calciatori e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo, a restare davanti alla loro storia senza distoglierci, per mantenerne vivo il ricordo. Perché il tempo a volte sa essere gentile. Li fotografa nelle figurine di un'epoca, li cristallizza in un pomeriggio di gloria, nella bellezza giovanile di un gol. E anche quando le luci dei riflettori si spengono, loro restano lì, nel punto esatto della memoria in cui ci hanno regalato il loro tempo migliore. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Il titolo di questo episodio è Freddo, breve e definitivo. Buona visione e buon ascolto.

In Non è un paese per vecchi, tutto comincia con un paesaggio vuoto. Il destino non è uno sfondo, è un giudizio. È uno spazio senza protezione, senza poesia, senza appigli morali. Un luogo in cui le cose accadono e basta. Durante una battuta di caccia, l'operaio texano Llewelyn Moss si ritrova nei luoghi di un probabile regolamento di conti tra narcotrafficanti. Ci sono vittime, un superstite e una valigetta piena di denaro. Moss compie un gesto semplice, quasi banale, e la prende. Da quel momento la storia smette di essere una scoperta e diventa una conseguenza. C'è soltanto la logica che si mette in moto, perché quando prendi qualcosa che non ti appartiene non stai scegliendo una possibilità, stai firmando un inseguimento. Anton Chigurh, killer sadico e diabolico, entra in scena così, senza enfasi. Non appare come un villain tradizionale, non è un uomo dominato dall'odio, è una presenza che opera come una macchina. Non corre, non urla, non improvvisa, arriva. E quando arriva, capisci che la questione non è più cosa succederà, ma quando succederà. Lui, spietato e implacabile, arriva accompagnato da uno strumento di morte improprio, lontano dalle armi di precisione che usano i killer. Chigurh usa una pistola ad aria compressa che spara stantuffi metallici, un dispositivo usato nei mattatoi per uccidere il bestiame. Il film è costruito su una tensione particolare, non la tensione dell'imprevedibile, ma quella dell'inevitabile. Chigurh non è caos, è regola. Nel mondiale del 1970 in Messico, Gerd Müller è la stessa regola. La Germania Ovest non è ancora la squadra che vincerà l'edizione successiva, ma dentro quella nazionale c'è un attaccante che altera il torneo con la stessa freddezza con cui Chigurh altera il film. Müller non è un poeta del pallone, non è un calciatore che illumina il campo, è un uomo che trasforma l'area di rigore in un luogo in cui regnano la scaltrezza e la rapidità. Dove altri vedono confusione, lui vede esito. La Germania esordisce contro il Marocco e Müller segna. È un gol essenziale, non c'è costruzione epica. Contro la Bulgaria segna tre volte, una tripletta che non è spettacolo, è ripetizione della stessa legge. Il pallone arriva, lui è lì. Il pallone resta vivo, lui lo recapita meccanicamente alle spalle del portiere, senza esitazioni. Contro il Perù segna un'altra tripletta. Il torneo per lui non è una storia che cresce lentamente, è una funzione che si compie partita dopo partita. Müller accumula gol come Chigurh accumula vittime e conseguenze, senza emozione visibile, senza variazione di ritmo. La cosa impressionante è questa: Müller non sembra scegliere, sembra eseguire, non ha bisogno di prendere il tempo, non ha bisogno di preparare la scena. Dentro l'area lavora in uno spazio minimo fatto di frazioni di secondo, un rimbalzo, una deviazione, una palla sporca. Dove gli altri non arrivano, lui vede un'occasione. In Non è un paese per vecchi, Chigurh usa uno strumento industriale, impersonale, non è un'arma cinematografica, è un utensile. Come Müller, che non segna con romanticismo, ma segna con efficienza. I suoi gol non sono momenti di gloria. Quando il torneo entra nella fase a eliminazione diretta, tutto diventa più stretto, non c'è margine, non c'è ripetizione. Contro l'Inghilterra, nel quarto di finale, la Germania è sotto per 2-0 e la partita sembra già indirizzata verso la fine. L'Inghilterra è squadra organizzata, esperta, sa gestire il vantaggio, ma Müller non cambia atteggiamento, non forza la giocata, non esce dall'area per cercare protagonismo, resta nel suo territorio e quando la palla arriva la colpisce con la stessa naturalezza con cui altri respirano. Ancora una volta, lo spietato bomber d'area colpisce con freddezza. Questo è il punto psicologico più profondo. Müller non è dominato dal contesto, non è influenzato dal punteggio o dal tempo che scorre, né dalla pressione. È costante e la costanza in un torneo mondiale è una forma di crudeltà, perché mentre gli altri oscillano, lui resta lì. Come Chigurh che entra in una stanza e capisci che non ci sarà negoziazione, Müller entra nell'area e capisci che non ci saranno barocchismi. Non importa quanto sia organizzata quella difesa, non importa quanto sia tesa la partita, se la palla passa nel suo territorio, la possibilità del gol diventa concreta. Poi arriva la semifinale contro l'Italia. La partita del secolo, una notte che appartiene al mito per l'imprevedibilità, per quei supplementari, per la follia dei ribaltamenti. Si segna da una parte, si segna dall'altra, si pareggia, si ribalta ancora, ma dentro quella follia Müller resta coerente con la sua natura, segna due volte, anche lì, anche nel caos, anche nel disordine, la sua macchina continua a funzionare.
Anche quando la partita sembra esplodere in direzioni incontrollabili, lui rimane nel suo asse. La Germania perderà quella partita per 4-3. L'Italia verrà sconfitta nella successiva finale. Müller chiuderà il mondiale con 10 gol in 6 partite. 10. Un numero che non è soltanto record, è una dichiarazione. Sono la prova che l'inevitabilità può essere misurata, che la ripetizione, quando è così precisa, smette di essere casuale e diventa sistema. Müller è la prova che esiste un tipo di grandezza diversa. Il Mondiale del Messico è un deserto come quello in cui si muovono i personaggi dei Coen, caldo, spietato, senza protezione, e Müller è una presenza che non ha bisogno di bellezza per essere dominante. È dominante perché è inevitabile. C'è un dettaglio che definisce davvero il Mondiale di Müller nel 70, la varietà invisibile dei suoi gol. Non sono identici, anche se lo sembrano. Alcuni nascono da un taglio improvviso sul primo palo, altri da una deviazione quasi involontaria, altri ancora da una torsione del corpo che sembra scomposta e invece è perfettamente calcolata. Müller non ha un'estetica riconoscibile, ma ha un istinto geometrico. Sa sempre dove cadrà il pallone un attimo prima che ci arrivi. In Non è un paese per vecchi, la cosa più inquietante di Cigur è che non cambia mai. Non importa quanto la situazione si complichi, non importa quante variabili entrino in gioco, la sua traiettoria resta lineare. E Müller nel 70 ha la stessa traiettoria. Non è l'uomo della partita perfetta, è l'uomo della probabilità più alta. In Non è un paese per vecchi, Cigur lancia una moneta e dice call it, testa o croce. Ma in realtà non è una scelta, è il destino che si formalizza. Nel calcio ogni pallone vagante in area è una moneta che gira. Per molti può cadere in qualunque modo, per Müller quasi sempre cade dalla stessa parte. Il 70 è il preludio a quanto accadrà 4 anni più tardi. È il primo capitolo della legge, la dimostrazione che la macchina esiste, e quando una macchina del genere entra in scena, la domanda non è perché segnerà, la domanda è solo quando. Perché l'inevitabile non ha bisogno di essere spettacolare. Müller, nel Mondiale del 1970, non è un uomo che racconta il calcio, ma un uomo che lo chiude come una porta che non si riapre più.

Nella storia dei coin, la fuga non è libertà. È solo un modo per spostare il punto dell'impatto. Llewellyn Moss cambia motel, cambia auto, cambia strada e ogni volta crede di aver guadagnato margine, ma il tempo mostra che quel margine è soltanto un'illusione. Chigurh lo insegue non come un uomo nervoso, lo insegue come la sentenza di un processo. Non corre perché non ne ha bisogno. La sua forza è la continuità. Lui resta identico. Il tempo, invece di salvarti, diventa l'elemento che ti consuma. Il mondiale del 74 per la Germania Ovest comincia con un peso diverso da quello precedente. Si gioca in casa e la vittoria del torneo non è una possibilità, è un obbligo. La squadra vince contro il Cile, poi contro l'Australia, ma non convince fino in fondo. Non c'è quella sensazione di superiorità che ti mette al sicuro e quando arriva la partita contro la Germania Est e la Germania Ovest perde, la questione cambia natura. Quella non è solo una sconfitta che impatta sulla classifica, è una frattura psicologica, una crepa pubblica acuita anche da motivi politici. Il torneo smette di essere lineare, i tedeschi adesso hanno le spalle al muro. Non è un paese per vecchi, lavora esattamente su questa stessa sensazione. Moss non viene battuto perché è più stupido, viene battuto perché l'universo che lo circonda è più freddo delle sue capacità. La sua intelligenza lo aiuta a sopravvivere qualche minuto in più, qualche pagina di sceneggiatura in più, ma non cambierà l'esito del suo destino. Quando Chigurh appare, non sta scegliendo tra opzioni. Sta applicando una regola. Anche quando si ferma, anche quando parla poco, la minaccia non cala. È come una pressione atmosferica costante, non la vedi, ma la senti in ogni inquadratura. Dopo il KO nel derby, la Germania Ovest entra nel secondo girone con un atteggiamento più asciutto. Non cerca il bello, cerca il necessario. Contro la Jugoslavia vince con ordine, contro la Svezia gestisce e passa. È un calcio pragmatico, quasi spogliato di retorica. La priorità è arrivare in fondo. In un mondiale breve, arrivare in fondo significa togliere ossigeno all'errore e in questo scenario emerge lui, Gerd Müller. Non come protagonista rumoroso, ma come riduttore di incertezze. La Germania non deve dominare, le basta restare dentro la partita fino a quando in area lo spietato bomber produrrà il suo momento. È la logica che si ripete nella celebre scena della stazione di servizio tra Chigurh e il proprietario che sta dietro al bancone. Non succede niente di importante, in apparenza. Un dialogo, delle domande, una moneta. Eppure è uno dei momenti più violenti del film proprio perché è glaciale. Chigurh non è interessato alla biografia dell'uomo davanti a lui, non cerca motivi, formalizza il destino. La moneta da 50 cents non è un gioco, è un sigillo. Nel mondo dei coin la morale non è un'ancora, è un peso morto. La semifinale contro la Polonia sotto la pioggia è l'equivalente calcistico di quella stazione di servizio. Non è una partita bella, è una partita elementare. Fango, rimbalzi, secondi palloni. In un contesto così, la differenza non la fa chi disegna geometrie, la fa chi conclude quando la palla diventa sporca. Ed è qui che Müller, ancora una volta, è l'uomo macchina perfetto. Non ha bisogno di una manovra luminosa, gli basta una traiettoria che entra nell'area e un attimo di disordine. Il suo gol arriva come una conseguenza naturale, non come un colpo di teatro. La Germania va in finale perché concretizza. Niente fronzoli, non c'è tempo. Torniamo per un momento nel Texas. Lo sceriffo Bell, osservando la violenza impersonale che lo circonda, in un mondo che non sente più suo, capisce di essere fuori epoca. La storia non lo umilia, lo svuota. Gli fa capire che l'esperienza non basta più come scudo. Anton Chigurh è una forza che non negozia, non si spiega, non si pentirà. È questo che rende il film così cupo. Non ci sarà alcuna catarsi, nessuna negoziazione. Ci sono momenti in cui il mondo non migliora. Cambia soltanto direzione e tu puoi soltanto prenderne atto. Nel 1974 la Germania prende atto di una verità simile. Non può permettersi romanticismi, non può pensare di vincere per bellezza perché a quello

discute, si adegua o si rompe. È una logica che non chiede consenso, chiede solo tempo. Nel film ciò che rende Chigurh così spaventoso è che non sembra mai vincere. Sembra semplicemente continuare. Non c'è un picco emotivo, non c'è un momento di trionfo, c'è una traiettoria che procede come se la storia fosse già stata scritta altrove. Questo è ciò che il cinema dei Coen suggerisce. La violenza non è dramma, è meccanica, e la meccanica non ha bisogno di spettacolo. La carriera di Müller incarna questo tipo di meccanica sportiva. Non è l'uomo che domina la partita con la fantasia, è l'uomo che la decide con la sua presenza quasi goffa. Il suo fisico non è quello di un atleta, non è olimpico, non è statuario, è brutto da vedere, con quelle gambe corte e tozze e le spalle spioventi, ma è veloce come un fulmine e salta come un'anguilla. Con lui non puoi distrarti un solo secondo. Müller gioca sui centimetri, quelli che lo separano da Marcantoni, quelli che gli consentono di anticipare tempi e conclusioni che sembrano casuali solo a chi guarda da lontano. In realtà sono una ripetizione perfetta di una funzione, essere lì quando serve. Il Mondiale 1974 per la Germania arriva dove doveva arrivare, alla finale, contro l'Olanda. Da una parte la visione, il movimento, la brillantezza, dall'altra la struttura, la pazienza, la chiusura. Se non è un paese per vecchi, ci ha insegnato qualcosa è che l'inevitabile non ha bisogno di essere appariscente. Gli basta presentarsi nel momento giusto. La Germania, con Müller, è pronta a quel momento.

In Non è un paese per vecchi, la violenza non esplode, avanza lenta e inesorabile. Anton Chigurh è una presenza che si avvicina con una costanza quasi geometrica, come una linea che attraversa lo spazio senza curvarsi. Ogni scena è un passo in più verso qualcosa che non può essere evitato, e quando capisci questa logica, smetti di chiederti cosa accadrà e inizi a chiederti quando accadrà. La finale del mondiale inizia con una promessa opposta. L'Olanda prende possesso del campo con una sicurezza luminosa, la Germania osserva, Cruyff tocca il primo pallone e sembra che la partita diventi immediatamente sua. Parte in conduzione, attraversa il centrocampo con un'eleganza naturale, costringe la difesa al fallo, rigore. Neeskens segna, dopo un minuto la Germania è sotto senza aver toccato palla, è l'estetica che detta il ritmo. Per alcuni minuti sembra che la partita sia già scritta, il calcio totale contro la struttura tedesca, la fluidità contro la disciplina. L'Olanda è movimento continuo, scambio di posizioni, superiorità numerica, costruita con intelligenza. La Germania appare compressa, quasi rigida. Il pubblico sente che il futuro del gioco è in maglia arancione. Nel film dei Coen, quando Moss crede di avere un margine, è proprio allora che il margine si riduce. Chigurh non ha bisogno di dimostrare forza, ha bisogno di restare dentro quella traiettoria. Non cambia volto, non cambia ritmo, non cambia metodo, e la stabilità a renderlo inesorabile. La Germania reagisce nello stesso modo, non si apre in modo scomposto, non si lascia trascinare dall'ansia, accetta di non essere la più bella. Breitner pareggia su rigore, è un gesto tecnico semplice, ma decisivo, che riporta la partita su un terreno meno romantico, più concreto. Da quel momento la finale cambia verso, non è più filosofia, bensì resistenza. L'Olanda continua a muovere il pallone, ma la Germania accorcia le linee, gli spazi si riducono, il ritmo si sporca, ogni passaggio diventa più pesante, il gioco non è più danza, è attrito. La partita entra in quella zona grigia dove la bellezza non basta più, o meglio, dove la bellezza non serve più. E verso la fine del primo tempo, l'azione tedesca, che porta al gol, nasce da una situazione imperfetta. Non è un capolavoro collettivo, è un pallone che resta vivo in area, una deviazione, un momento di disordine. E Müller è lì. Non prepara il tiro, non allarga il gesto, non cerca l'immagine iconica, riceve il pallone in uno spazio minimo, quasi con le spalle chiuse, si gira su se stesso con un movimento corto, compatto, apparentemente sgraziato, ma perfetto nella funzione. Tiro, la palla entra, è un'esecuzione, fredda, a due tocchi, gol. 2-1. Nel secondo tempo l'Olanda prova a riaprire la partita, Cruyff arretra, si muove, chiede palloni, il movimento resta elegante ma non è più leggero, è urgente. Ogni minuto sottratto pesa come un macigno, la Germania non cerca il contropiede spettacolare, riduce il campo, chiude le linee, accetta di soffrire. Ogni pallone respinto è tempo sottratto. Nel film dei Coen, anche quando Chigurh è ferito, si rialza e continua, non c'è dramma, non c'è esitazione, c'è continuità. La sua forza non è nell'intensità del singolo gesto, ma

nella coerenza del percorso. La Germania del secondo tempo è coerenza, non domina il possesso ma domina il ritmo emotivo. Müller non tocca molti palloni, non deve farlo, il suo compito è esaurito e se sarà necessario lo troveremo lì a galleggiare tra il dischetto di rigore e la porta. La differenza tra Cruyff e Müller si concentra qui. Cruyff rappresenta l'infinito movimento, l'idea che il gioco possa sempre generare un'altra soluzione. Müller rappresenta il momento in cui le soluzioni finiscono. È il punto finale della frase. La finale del 1974 non viene decisa dal volume del possesso, ma dal peso di un singolo gesto. Il calcio totale affascina, ma l'efficacia chiude. In Non è un paese per vecchi non c'è una morale consolatoria, c'è una constatazione. Alcune forze attraversano il mondo senza chiedere permesso, non sono più forti perché gridano di più, sono più forti perché restano. Anche in quella finale, come nel mondo dei Coen, non conta quanta bellezza hai prodotto lungo il cammino, non conta quante linee hai disegnato o quante idee hai acceso, conta solo l'attimo in cui tutto si restringe e la storia pretende una conclusione.

C'è un momento, in Non è un paese per vecchi, in cui lo sceriffo Bell comprende che non sta più inseguendo soltanto un uomo, ma un'epoca che gli sta scivolando tra le dita. Non è una scena rumorosa, non è un'esplosione drammatica, è una presa di coscienza lenta, quasi dolorosa, che si deposita nello sguardo. Bell appartiene a un tempo in cui il male aveva un volto riconoscibile, una motivazione, persino una grammatica. Chigur, invece, non ha bisogno di spiegazioni, non cerca giustificazioni, non risponde a un codice condiviso. È un principio impersonale che attraversa la storia senza chiedere permesso, e quando il film si chiude non c'è un duello finale che ristabilisca l'ordine, non c'è una giustizia che rimetta le cose a posto. Resta soltanto la consapevolezza che alcune forze non si risolvono, si accettano. Questa è la sensazione che rimane anche dopo aver attraversato i mondiali di Gerd Müller, perché Müller non è un campione che chiede di essere interpretato attraverso la bellezza, non è un artista del gesto che trasforma ogni tocco in un'immagine iconica, non è una figura che conquista per carisma o eleganza. Müller è stato dominante non nella totalità del tempo, Müller è stato dominante in maniera chirurgica, non con un gesto ampio, non con un colpo spettacolare, ma con un movimento breve, quasi privo di estetica e proprio per questo definitivo. Il suo gol non è una poesia, è una sentenza, è il punto in cui la possibilità infinita del calcio totale incontra il limite concreto del risultato. Da quel momento la finale non è più aperta, diventa un conto alla rovescia, un tempo che scorre contro chi deve recuperare, un muro che si avvicina lentamente. Ciò che rende Müller così particolare è l'assenza di teatralità. Non segna come un uomo che cerca la gloria, segna come un uomo che compie una funzione. Non sembra attraversato dall'euforia, non vive il gol come liberazione emotiva, lo vive come compimento. E qui che il parallelismo con Chigur diventa più profondo. Chigur non uccide per rabbia, non agisce per passione. Agisce perché applica una regola che sente di dover applicare. Müller conclude perché una volta che la palla entra nel suo spazio, la storia deve chiudersi. Nel film Chigur non occupa ogni scena, a volte sparisce, eppure anche quando non è presente resta nell'aria, condiziona lo spazio, pesa come una minaccia latente. Non serve che agisca continuamente, basta che esista come principio. Müller è lo stesso nell'area di rigore, anche quando non tocca la palla, anche quando la Germania non domina il possesso e la partita non è mai neutra, perché la possibilità della chiusura resta lì, sospesa. Quando Non è un paese per vecchi termina, non c'è conforto, non c'è morale che consola, rimane un eco, la sensazione che alcune forze attraversino il mondo senza chiedere di essere comprese. Quando il mondiale del 74 finisce, resta qualcosa di simile, non soltanto una coppa, ma la consapevolezza che esistono figure che non hanno bisogno di essere amate o celebrate come artisti. Sono figure definitive e Gerd Müller, nel suo silenzio, è stato questo, non un simbolo romantico, non un eroe poetico, ma una legge implicita del calcio, una presenza che non apre il gioco, ma lo chiude. E quando il gioco si chiude, non resta rumore. In Non è un paese per vecchi non ci sono vincitori, l'ordine non si ricomporrà, non ci sarà un duello finale che restituirà equilibrio al mondo. Rimane soltanto la consapevolezza che alcune figure attraversano la storia come leggi impersonali, non come uomini da giudicare o comprendere. Non chiedono amore, non cercano approvazione, esistono e basta. Gerd Müller nel calcio è stato questo. E alla fine un mondiale si decide sempre così, in uno spazio ristretto, in un frammento di tempo, in un rimbalzo che diventa sentenza. Chigur lancia una moneta e il destino prende forma. Müller aspetta un pallone in area e la partita cambia natura. Non c'è rumore, non c'è retorica, c'è soltanto l'istante in cui tutto si chiude. E quando si chiude, resta il risultato. La partita è finita, il cinema invece non concede mai davvero una fine.

0: present.
1: E ora pubblicità.
2: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può.
3: Popolare Network.
4: Inizia 17:30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
5: Iran e Stati Uniti sono molto vicini alla firma di un accordo, lo ha detto per l'ennesima volta Donald Trump in un'intervista a NBC News. Ci sono un paio di punti ancora da definire, non sono neanche questioni di grande entità, ha aggiunto il presidente americano ribadendo che Teheran ha accettato il fatto di non dotarsi di armi nucleari. Intanto l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio ha annunciato un ulteriore aumento delle quote di produzione per luglio.
4: Trump avrebbe chiesto ad Israele anche raid più chirurgici contro Hezbollah in Libano, lo ha detto lo stesso presidente degli Stati Uniti. Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti dei nuovi attacchi di oggi. Per la prima volta dall'annuncio degli accordi di cessate il fuoco, caccia israeliana hanno bombardato Beirut, il sobborgo sciita di Dayeh, rivendicando l'operazione contro comandanti di Hezbollah. L'esercito di Tel Aviv ha anche chiesto l'evacuazione della città di Tiro e dei campi profughi nel Libano meridionale, già duramente colpiti questa mattina. Secondo un'inchiesta del New York Times, corredata da foto e video, l'esercito israeliano ha impiegato fosforo bianco, una sostanza incendiaria potenzialmente pericolosa e vietata su aree popolate del Libano.
5: Inizierà tra circa un'ora il vertice a Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Macron, Starmer e Merz per discutere del futuro sostegno europeo a Kiev. Sul tavolo anche le mosse dell'Unione Europea per aumentare la pressione sulla Russia e il sostegno della stessa Unione all'Ucraina. Intanto oggi sono continuati i raid russi sull'Ucraina, in particolare c'è stato un attacco che ha colpito un deposito nell'ex centrale nucleare di Chernobyl. Al momento le radiazioni sono sotto controllo. Nei prossimi giorni alcuni tecnici della IEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, andranno sul posto per verificare l'entità dei danni.
4: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sulla denuncia di violenza sessuale da parte di un'imprenditrice che sarebbe venuta nell'ufficio del senatore campano di Forza Italia, Francesco Silvestro. Martedì La Russa incontrerà i questori. La donna, nota al Senato perché distribuisce vini pregiati con diversi senatori come clienti, racconta di aver subito un'aggressione a freddo da Silvestro, che poi l'avrebbe cercata anche successivamente. Il senatore in un'intervista nega, si spinge anche ad apprezzamenti sulla donna. Io sono un bell'uomo, lei normale, denunci e ci divertiremo, conclude con strafottenza. Il suo legale oggi ribadisce l'estraneità del suo cliente.
5: Urne aperte fino a questa sera alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15 per i 42 comuni al voto per i ballottaggi. Le sfide principali sono in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. A mezzogiorno l'affluenza è stata del 13,55%, quasi 2 punti percentuali in meno rispetto a 2 settimane fa.
4: Nuovo capitolo del risico bancario. Banco BPM propone a Banca Monte dei Paschi di Siena di concordare un'operazione di aggregazione. BPM stima un potenziale generazione di utile netto per circa 6 miliardi di euro, oltre 50 miliardi di capitalizzazione in borsa. Proprio i voti di BPM insieme al gruppo Delfin erano stati fondamentali nella sconfitta di Francesco Caltagirone alla scalata di MPS, portando sorpresa a designare amministratore delegato Luigi Lovaglio. MPS non rilascerà commenti prima di una discussione nel consiglio d'amministrazione.
5: Si chiudono tra poco alle 18 le urne in Armenia, dove si sta votando per le elezioni parlamentari. Sono circa 2,5 milioni gli elettori chiamati al voto. Il grande favorito è il partito dell'attuale premier Pashinyan, che punta ad una maggiore emancipazione dalla Russia. I sondaggi lo danno in testa, a sfidarlo invece due formazioni su posizioni nettamente filorusse.
4: Ci risentiamo alle 19:30 con il giornale radio di Popolare Network. A più tardi.
6: Il tuo
0: 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza si segnalano code tra Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino, mentre per un secondo incidente sulla diramazione statale 11 il traffico è rallentato tra Falchera e Abbadia di Stura in direzione Chivasso. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso si rallenta tra Susa Autoporto e Chianocco in direzione Torino. Ci occupiamo in chiusura del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso sono presenti code al piazzale lato italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è quindi tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: version.
1: Va ora in onda il culto evangelico valdese. Il culto di oggi è stato curato dalla diacona Nathalie Plavan e dal pastore Gabriele Bertin.
2: Siamo perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Con queste parole, care sorelle, cari fratelli, il libro degli Atti ci racconta le chiese che nascono a seguito della Pentecoste. Chiese che nascono dal soffio dello Spirito che porta una parola, una buona notizia a tutti e a tutte. Chiese in movimento che si allargano, prendono forma a partire da chi si incontra e da chi vi entra a fare parte. Chiese che iniziano viaggi verso mete sconosciute. Questo è il tempo che inizia sotto il segno dello Spirito di Dio, che spinge ad andare al di là da sé mettendosi in viaggio, quel viaggio che ha il sapore della fede. Ed è proprio il tema del viaggiare, dello spostarsi, che vorremmo proporvi per questi quattro culti assieme alla diacona Nathalie Plavan per il mese di giugno, per rimetterci assieme in ascolto e in movimento di quelle storie di uomini e di donne che ci hanno preceduto e che hanno mosso passi e dato luogo a cose nuove. Vogliamo allora cominciare assieme questo nostro tempo di culto riconoscendo la presenza del Signore accanto in mezzo a noi. Riuniti e raccolte in luoghi diversi, il Signore ci chiama e ci mette assieme. Il suo soffio accorcia le distanze fisiche che ci allontanano. La sua presenza ci trasforma in comunità che ascolta, che riceve e che condivide. Nello spezzare una parola antica per seminarla oggi, nel pregare assieme gli uni per le altre, nell'accogliere la grazia e la pace che il Dio delle nostre vite ci dona, quest'oggi e sempre. Amen. Vi leggo alcuni versetti tratti dal Salmo 27, dove ci viene detto: «Il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo, custode della mia vita, e di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore, quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio. Spera nel Signore». Sii forte, il tuo cuore si rinfranchi. Sì, spera nel Signore, oggi e sempre. Amen. E vi invito a raccoglierci un istante in preghiera. Raccoglici, Signore, come tuoi figli e figlie per questo tempo di ascolto. Raccogli le nostre ansie e paure davanti a questo mondo e alle sue regole. Raccogli le nostre speranze e le nostre gioie, i sorrisi che illuminano i nostri volti e le risate che risuonano nelle orecchie. Raccogli, Signore, tutto ciò che portiamo con noi per questo culto, per aiutarci a fare spazio a Te, alla Tua silenziosa presenza, alla Tua parola che crea e guarisce, che moltiplica il bene e che apre la speranza. Benedici il nostro stare assieme nella Tua luce per questo tempo di culto, che possa essere nuova carica ed energia per i passi che ci chiami a compiere verso il domani, a cominciare da oggi.

0: Vi leggo dal Vangelo di Luca, il capitolo 22, versetti da 35 a 38. Poi Gesù disse loro: quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi è forse mancato qualcosa? Essi risposero: niente. Ed egli disse loro: ma ora, chi ha una borsa la prenda, così pure una sacca. E chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché io vi dico che in me deve essere adempiuto ciò che è scritto. Egli è stato contato tra i malfattori. Infatti le cose che si riferiscono a me stanno per compiersi. Ed essi dissero: Signore, ecco qua due spade. Ma egli disse loro: basta.
1: Gesù rivolge ai suoi discepoli una domanda che oggi definiremmo retorica. Quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi è forse mancato qualcosa? Pare normale rispondere niente, anche se forse ci sarebbe piaciuto avere un paio di scarpe buone sulle strade polverose e piene di sassi sporgenti. Quando partirono per la missione a loro affidatali, Gesù non diede altro che la sua parola e la promessa che ovunque sarebbero arrivati avrebbero ricevuto un'accoglienza dignitosa. E così fu, tant'è vero che i discepoli non se la sentono di fare rimostranze. Ma in questo contesto Gesù non si limita a ricordare i bei momenti passati insieme. Questo è un discorso di commiato verso i suoi amici e le sue amiche. Nei versetti precedenti, infatti, lo vediamo a tavola, per quella che è per noi l'ultima cena. Un momento di convivialità che per Gesù assume il valore dell'addio, del saluto prima di una partenza per un lungo viaggio. E succede anche a noi di organizzare un pranzo o una pizzata di saluto per qualcuno che parte o per qualcosa che termina. E in effetti sta terminando la convivenza dei discepoli con Gesù in carne e ossa. È il momento degli addii. Ma Gesù sente la necessità di dare ancora piccoli consigli, avvertimenti, che possano essere d'aiuto e di sostegno durante il periodo di assenza. Come nel passato, Gesù manda nuovamente i suoi discepoli e discepole in viaggio per l'annuncio della buona novella. Li prepara, rammentando loro che non gli è mai mancato nulla anche quando si separavano da lui per camminare da soli. Ora, continua Gesù, si apprestano tempi duri, molto più duri perfino di quelli che stanno già vivendo, in mezzo a tradimenti e false accuse. Come un buon amico, un fratello attento, Gesù ricorda che verrà un tempo in cui avranno bisogno di qualcosa in più per compiere la loro missione. Prendete il portamonete, le risorse economiche che avete, perché ci saranno tempi duri da affrontare, in cui le porte saranno chiuse e il cibo dovrete acquistarlo per non morire di fame. Prendete la sacca con i vostri strumenti, perché vi servirà durante il cammino e magari potrete aggiungerne di nuovi, visti i tempi che cambiano. I calzari che proteggono i piedi dalle vesciche vengono sostituiti dalla spada, tanto necessaria da suggerire di vendere il mantello per procurarsela. Una spada, un oggetto che non rientra tra le abitudini del figlio della pace, dell'uomo che predica amore e perdono. Cos'è dunque questa spada che Gesù chiede di procurarsi? Un simbolo di difesa, in un linguaggio di battaglia. E Gesù capisce subito che i discepoli non hanno afferrato il suo simbolismo. Il pericolo è grande, un pericolo di vita, una morte che potrà essere dolorosa ed efferata. In questi mesi, anni, vediamo come molte persone si mettono in viaggio per trovare la speranza o per portare l'amore. Sono viaggi difficili e pericolosi. Sono viaggi che parlano il linguaggio della vita e non quello della morte. Sono cammini che portano il Vangelo al mondo senza per forza nominarlo. Sono cammini esposti e che vogliono esporre, che vanno protetti. Non dalla spada, però. Gesù ne ha abbastanza di ascoltare i suoi discepoli parlare di difesa violenta. Non riescono a staccarsi da quel linguaggio e il vuoto che lascerà nelle loro vite li renderà ancora più fragili e insicure, bisognosi di difese taglienti. Andare avanti da sole, da soli, spaventa. Spesso non possiamo fare altrimenti e camminiamo senza voltarci indietro per paura di scoprire che una voragine di vuoto ci insegue. Sentiamo la mancanza di chi riempiva quello spazio con la presenza di parole e gesti. Temiamo che il vuoto cancelli tutta la memoria che possediamo. Camminando però ci rendiamo conto che riempiono un altro spazio altrettanto vuoto, che si riempie delle parole che pronunciamo, della presenza che condividiamo, dei gesti che continuiamo a donare. I nostri passi colmano un nuovo tipo di vuoto che a mano si riempie e ci scopriamo accompagnate, sorretti, tenuti al sicuro. La mancanza che sentiamo alle nostre spalle non è un vuoto fatto di assenza. Il Cristo resta con noi. Il Signore cammina al nostro fianco, il vuoto è colmo della sua presenza infinita. Sorelle e fratelli, donne e uomini che camminano sul sentiero del Cristo, ricordiamo le parole del poeta Antonio Machado. Camminante, no hai camino, se ha se camino all'andar. Il cammino si forma sotto i nostri piedi nudi, con le spalle leggere, cariche solo della parola, con la fiducia delle porte che si aprono. Così è il cammino del credente. Amen.

Ci vogliamo raccogliere in preghiera. Signore, ti affidiamo i cammini che attraversano confini e che solcano i mari. Cammini anonimi e cammini che fanno scalpore, così come i viaggi di chi fugge e quelli di chi va a portare nuove speranze. Ti preghiamo per i cammini che si spezzano davanti alla violenza del mondo e a volte nell'indifferenza più generale e nel silenzio assordante. Ti preghiamo, Signore, per il tempo che scorre veloce e quello che rallenta inesorabile, per le persone che vivono nella sofferenza e davanti alle quali ci sentiamo troppo spesso fragili e impotenti. Laddove la tentazione è quella di fermarci e di fare retromarcia, laddove l'ansia ci spinge a riempire i nostri zaini e le nostre borse di tutto ciò che crediamo possa esserci utile e necessario, senza sapere riconoscere ciò che già ci basta. Cammina tu con noi, riaccendi le speranze che noi spegniamo e aiutaci a infondere nei nostri cuori la forza della vita, la vita da difendere contro chi vuole negarla. Per questo, Signore, e per tutte quelle cose che rimangono nelle nostre gole e custodite nei nostri silenzi, ti preghiamo affidandoti tutto quanto nel nome di Gesù Cristo, che è fonte di vita e che è parola in cammino con noi.

Riceviamo la benedizione del Signore. Ti benedica Iddio, ti protegga, volga l'Eterno sopra di te il suo volto e ti dia la pace che viene da Lui, ma che possa abitare in te, nelle tue parole, nei tuoi gesti e nei tuoi passi. Così sia, oggi e sempre. Amen.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. Il culto di oggi è stato curato dalla diacona Nathalie Plavan e dal pastore Gabriele Bertin.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network. A 100 giorni dall'inizio della guerra, il Libano resta senza pace, Israele continua a bombardare a sud e anche sulla capitale Beirut, ignorando qualsiasi cessate il fuoco. Il New York Times denuncia l'uso di fosforo bianco, Trump chiede a Tel Aviv raid più mirati. È in corso a Londra il vertice tra Zelensky, Macron, Starmer e Merz, i leader europei puntano a rafforzare la cooperazione con l'Ucraina per fare pressioni sulla Russia. Il presidente del Senato avvia gli accertamenti sulla denuncia di violenza sessuale di un'imprenditrice nei confronti del senatore di Forza Italia Silvestro, che sarebbe avvenuta nell'ufficio. Lui nega e si difende con strafottenza: io un bell'uomo, lei normale, denunce, ci divertiremo. Entra in vigore oggi la direttiva europea sulla trasparenza salariale, obbligo di mettere la fascia retributiva negli annunci di lavoro e comunicare i dati sui salari medi per evitare discriminazione di genere, ma il governo l'ha recepita con molti paletti che rischiano di renderla inutile. Sono le 19:32 minuti, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Apriamo con una notizia appena arrivata in redazione: un barcone con una sessantina di migranti si è ribaltato nelle acque maltesi, la Guardia Costiera Italiana è immediatamente arrivata nella zona con una motovedetta e al momento ha recuperato 10 cadaveri, sono 48 le persone tratte in salvo, le ricerche nella zona stanno continuando, coordinate dalle autorità maltesi, le informazioni e gli aggiornamenti ovviamente a partire dal giornale radio delle 22:30. Israele non ferma gli attacchi sul Libano. Per la prima volta dall'annuncio degli accordi di cessate il fuoco, caccia israeliani hanno bombardato Beirut e il sobborgo sciita di Dayeh, rivendicando l'operazione contro combattenti di Hezbollah. Un deputato iraniano ha minacciato una risposta ferma e dolorosa. L'esercito di Tel Aviv ha pubblicato un nuovo avviso urgente di evacuazione in lingua araba per i residenti della città di Tiro e dei campi profughi di Al-Bas e Zuqaq al-Mahdi nel Libano meridionale, già duramente colpiti questa mattina. Tel Aviv avrebbe avvertito gli Stati Uniti dei nuovi attacchi. Se a 100 giorni dall'inizio della guerra sull'Iran perlomeno ci si parla, in Libano invece continua una guerra senza apparenti interferenze. Giuseppe Acconcia è docente di geopolitica del Medio Oriente all'Università di Padova.
1: Teheran aveva posto come precondizione per sedersi al tavolo negoziale con gli Stati Uniti proprio un cessate il fuoco a Beirut, ma evidentemente questa possibilità è stata continuamente messa a repentaglio dall'azione dell'esercito israeliano, che in tutti i modi cerca di impedire che un'intesa sulla carta vicina tra Stati Uniti e Iran si concretizzi e porti alla fine del conflitto. E così dal 2 marzo scorso sono oltre 3.500 i morti in Libano, l'esercito israeliano è avanzato fino al castello di Beaufort e i colloqui tra il presidente Aoun e la controparte israeliana vengono continuamente messi a repentaglio dal proseguo del conflitto. In particolare il movimento sciita libanese si trova in netta opposizione con la possibilità di arrivare ad un cessate il fuoco. Naim Qassem ha definito gli accordi fino a questo momento discussi come una forma di capitolazione, inclusa la possibilità del disarmo del movimento sciita libanese Hezbollah, così come della questione della formazione di aree all'interno della zona cuscinetto al confine con Israele, dove dovrebbe avvenire il passaggio delle consegne dall'esercito israeliano all'esercito libanese a sud del fiume Litani. Evidentemente questa zona cuscinetto somiglia sempre di più alla linea gialla che si trova a Gaza e in generale il comportamento dell'esercito israeliano in Libano è molto simile al genocidio della polizia etnica che IDF perpetra nella striscia di Gaza e nei territori occupati.
0: Trump avrebbe chiesto ad Israele anche raid più chirurgici contro Hezbollah in Libano, lo ha detto lo stesso presidente statunitense, ma secondo un'inchiesta del New York Times, corredata da foto e video, l'esercito israeliano ha impiegato fosforo bianco, vietato dalle convenzioni internazionali su aree popolate del Libano. Riccardo Nuri è il portavoce italiano di Amnesty International.
2: Non sarebbe la prima volta in Libano, perché l'abbiamo documentata tra 10 e 16 ottobre del 23 nel sud del paese e poi nel 25 l'ho documentata Human Rights Watch, quindi è un uso ricorrente di un'arma che ha degli effetti molto gravi dal punto di vista respiratorio, ustioni sulla pelle, un'arma che non deve essere mai usata in, in luoghi abitati perché ha degli effetti su superfici molto ampie. Non solo il Libano, Israele l'ha usata anche nella striscia di Gaza nel 2009 durante piombo fuso, nel 2014 durante margine protettivo e anche all'inizio di questa nuova fase di genocidio all'inizio tra il 9 e l'11 ottobre del 23.
0: Iran e Stati Uniti sono molto vicini alla firma di un accordo, lo ha detto per l'ennesima volta Donald Trump in un'intervista a NBC News. Ci sono un paio di punti ancora da definire, non sono neanche questioni di grande entità, ha aggiunto il presidente americano, ribadendo che Teheran ha accettato il fatto di non dotarsi di armi nucleari. Intanto l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio ha annunciato un ulteriore aumento delle quote di produzione per luglio. Israele sta ancora bombardando Gaza, almeno 10 morti secondo il servizio di protezione civile e gli ospedali della striscia. Ieri morti sono stati 12, 961 i palestinesi uccisi dall'entrata in vigore del cosiddetto cessate il fuoco del 10 ottobre. Questa mattina a Tel Aviv c'è stato un attentato rivendicato da Hamas, una sparatoria nella zona nord della città. I due uomini armati sono stati uccisi. Oltre ai raid su Gaza, l'esercito israeliano ha cercato diversi villaggi palestinesi in Cisgiordania e chiuso il valico di frontiera. È in corso a Londra il vertice tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Macron, Starmer e Merz per discutere del futuro sostegno europeo a Kiev. Al centro dell'incontro ci sono le future mosse per aumentare la pressione sulla Russia e il sostegno dell'Unione all'Ucraina, anche in vista del prossimo consiglio in cui si dovrà iniziare a ragionare sui negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Poche le dichiarazioni dei leader all'arrivo al vertice, punto su difesa e cooperazione, ha detto Zelensky al suo arrivo, annunciando che domani vedrà anche recarlo. In diretta con noi c'è il professor Gianluca Pastori, docente di scienze politiche all'Università Cattolica di Milano. Benvenuto professore.
3: Bentrovati, buonasera.
0: Senta, come si potrebbe sostanziare a suo avviso questa maggiore pressione sulla Russia? C'è anche l'idea di un diverso coordinamento del sostegno militare a Kiev in ballo.
3: Beh, io direi che in questo momento la pressione si possa concretizzare essenzialmente in una pressione di tipo diplomatico. In questo momento lo scopo ultimo del vertice, appunto al di là degli aspetti più tecnici, è quello di mostrare che l'Europa è ancora compattamente dietro a Kiev, nonostante il fatto che sulla scena internazionale ci siano tante altre priorità. In una fase in cui l'Ucraina sembra in qualche modo scivolare ai margini appunto dei grandi problemi globali, l'Europa sta mandando questo tipo di messaggio. Per noi è ancora una questione importante e vogliamo rimanere committed, vogliamo rimanere impegnati in una soluzione a lungo termine del problema.
0: Ma questo aumentato dinamismo europeo può essere legato a una politica statunitense, quella di Donald Trump, che invece sta mettendo un po' da parte la questione ucraina?
3: Decisamente, io credo che sia proprio una risposta a questo tipo di scelta. In questo momento gli Stati Uniti hanno altre priorità e sappiamo tutti quali sono, e questo apre all'Europa dei margini di azione. Finché gli Stati Uniti e finché l'amministrazione Trump sono stati fissati sull'Ucraina, erano, diciamo così, un soggetto troppo ingombrante, erano un soggetto che non voleva l'Europa al tavolo delle trattative ed era un soggetto che aveva la forza di dettare le proprie regole. Ecco, oggi questo soggetto non è più sulla scena, o quantomeno è sulla scena in modo molto meno ingombrante, e questo appunto può spiegare perché l'Europa stia cercando di muoversi.
0: Grazie mille Gianluca Pastori, una buona serata.
3: Buona serata a voi.
0: E veniamo all'Italia, dove il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sulla denuncia di violenza sessuale da parte di un'imprenditrice che sarebbe avvenuta nell'ufficio del senatore campano di Forza Italia, Francesco Silvestro. Martedì La Russa incontrerà i questori. La donna, nota al Senato perché distribuisce vini pregiati con diversi senatori come clienti, racconta di aver subito un'aggressione a freddo da Silvestro, che poi l'avrebbe cercata anche successivamente. Il senatore in un'intervista ha negato e si è spinto anche ad apprezzamenti sulla donna. Io sono un bell'uomo, lei normale, denuncia e ci divertiremo, ha concluso con strafottenza. Il suo legale oggi ha ribadito l'estraneità del cliente. Sentiamo il commento di Valeria Valente, senatrice del PD, componente della bicamerale sul femminicidio.
4: Ovviamente vale presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, con altrettanta però premessa doverosa per quanto mi riguarda. Conosco la serietà, la professionalità, la competenza e il rigore della giornalista che ha pubblicato il caso. Quindi per noi doveroso, per me lo è sicuramente in qualità di senatrice del Partito Democratico, stigmatizzare, qualora dovessero essere accertate le cose denunciate e raccontate oggi, ci troveremmo di fronte a un fatto gravissimo, intanto perché accade in un luogo istituzionale che dovrebbe essere un luogo deputato a promuovere una cultura del rispetto. Dovremmo tutti quanti partire dalla volontà di credere al racconto di quella donna, alla quale noi ovviamente io esprimo la massima solidarietà, e credo anche che le dichiarazioni rilasciate oggi dal senatore siano delle dichiarazioni decisamente sopra le righe, fuori luogo. Dire ci divertiremo non è sicuramente il linguaggio più consono e adeguato a un senatore della Repubblica e da parte di un uomo che si vede accusato di una cosa insomma tanto seria, tanto grave. Ragion per cui mi sarei aspettata sicuramente compostezza, serietà e al massimo espressione della fiducia negli accertamenti dovuti dall'autorità giudiziaria. E sicuramente come Senato della Repubblica e come istituzione non possiamo girarci dall'altra parte.
0: Una ragazza di 17 anni è morta, altri tre giovani, un 15enne e 2 ventenni, sono rimasti feriti gravemente in un incidente avvenuto in provincia di Varese. Un'automobile ha travolto ad alta velocità i 4 pedoni che stavano camminando sul ciglio di una strada. Il più grave dei feriti sarebbe il 15enne, ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Varese. Entra in vigore oggi la direttiva europea sulla trasparenza salariale, obbligo di mettere la fascia retributiva negli annunci di lavoro e comunicare i dati sui salari medi per evitare discriminazioni di genere. Ma il governo l'ha recepita con molti paletti che rischiano di renderla inutile. Massimo Alberti.
5: Circa il 10% in Europa, oltre il 5% in Italia, il cosiddetto gender pay gap, la differenza di salario medio tra uomini e donne, doveva essere lo strumento per poter intervenire su questa discriminazione, correggere la malabitudine tutta italiana che nei colloqui di lavoro non si parli di soldi. Ma il governo, nel recepirla, ha stravolto la direttiva europea. Una volta l'anno si è richiesto alle aziende, entro 2 mesi devono comunicare i dati sulle retribuzioni aggregate per genere. Se il divario retributivo è almeno il 5% tra uomini e donne è non giustificato, va corretto entro 6 mesi. Prima criticità si applica pienamente solo alle imprese sopra i 50 dipendenti, pubbliche e private, ma esclude il lavoro intermittente. Seconda, si parte dalla presunzione che i contratti firmati dalle organizzazioni più rappresentative siano in regola, in aperto contrasto con la norma europea, il che, secondo i giuslavoristi, porterà a diversi contenziosi giuridici. Terzo, si considera la retribuzione annua lorda escludendo i trattamenti economici individuali non strutturali come indennità e premi, cioè dove si concentrano più le discriminazioni. Negli annunci invece sarà sufficiente indicare una fascia di retribuzione. Per la CGIL è tutto da riscrivere perché è edulcorato con criticità tali da non servire a nulla. Eleonora Voltolina, fondatrice dell'Osservatorio Lo Stato del Lavoro.
6: Il governo ha perso il primo slot per licenziare fin da subito una normativa che fosse efficace, che fosse pensata bene e andasse anche nel senso voluto dall'Unione Europea. Adesso ovviamente una legge si può modificare, ci vuole anche la volontà politica di farlo.
0: E guerra bancaria su Monte dei Paschi, Banca Popolare di Milano propone a BPS un'aggregazione. Proprio i voti di BPM insieme al gruppo Delfin erano stati fondamentali nella sconfitta di Francesco Caltagirone alla scalata di MPS, portando a sorpresa a designare amministratore delegato Luigi Lovaglio, mentre secondo il Financial Times Intesa San Paolo starebbe preparando un'offerta congiunta con BPR che ha in Unipol il suo azionista di riferimento. L'offerta potrebbe essere formalizzata già questa sera. MPS non rilascerà commenti prima della discussione di domani nel consiglio di amministrazione. Urne aperte fino a questa sera alle 23, ancora domani dalle 7 alle 15 per 42 comuni al voto per i ballottaggi in Italia. Le sfide principali sono in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. Alle 19 l'affluenza è stata del 28,6%, in netto calo rispetto al primo turno quando era stata del 36%. In Armenia il partito del premier Nikol Pashinyan, che propugna un avvicinamento all'Unione Europea, starebbe vincendo le elezioni parlamentari. Secondo gli exit poll che sono stati citati poco fa dall'agenzia russa Interfax, i partiti filorussi, gli altri due in competizione, sarebbero più bassi di almeno 10 punti percentuali. E parte questa sera da Saint-Denis la campagna elettorale di Jean-Luc Mélenchon in vista delle presidenziali francesi della prossima primavera. Il leader della France Insoumise ha scelto un luogo simbolo per lui. Sentiamo il servizio di Francesco Giorgini.
7: On est chez nous, liberamente tradotto, siamo a casa nostra, siamo a casa nostra. Lo slogan storico dell'estrema destra nazionale identitaria, ripreso in coro a gran voce da più di 25.000 persone venute ad assistere al primo meeting della campagna presidenziale del leader della sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon. Non una ripicca né una rivincita o un'irridente ironia, ma una riappropriazione di quella che Jean-Luc Mélenchon e il suo partito, la France Insoumise, chiamano la Nouvelle France, la Nuova Francia, lo slogan che incarna alla campagna è la chiave di volta della strategia del programma del candidato Mélenchon. La Nouvelle France, che è poi la Francia reale, quella meticcia e multiculturale, con un francese su tre che è figlio o pronipote di immigrati, quella dei precari, che siano diplomati senza lavoro o pensionati in miseria, quella delle periferie popolari o dei piccoli agricoltori non produttivisti, quella delle minoranze o delle famiglie non tradizionali e che si rivendica come comunità nazionale. Una riappropriazione, appunto, per dire altrimenti una manifestazione, una pratica del diritto del suolo che fonda la Repubblica e che la destra nazionale identitaria vuole abolire. È il messaggio essenziale e radicale di questo primo meeting presidenziale di Jean-Luc Mélenchon a Saint-Denis, alle porte di Parigi, nella provincia più giovane, povera e meticcia del paese, ma anche con sullo sfondo la basilica sepolcro dei re di Francia e che, con più di 20.000 partecipanti, è già un'incontestabile dimostrazione di forza. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Le 19:47 minuti, in chiusura una notizia sportiva: Flavio Cobolli ha perso al quinto set contro Alexander Zverev la finale del Roland Garros. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, questo il risultato dei set. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, ci si risente alle 22:30, una buona serata da Massimo Alberti e Alessandro Braga.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Incroci. Un programma musicale a cura di Nino Pennacchia.

Benvenute a tutte e a tutti, questa è RBE, in console Matteo Crespo e Nino ai microfoni. Iniziamo questa puntata con una famiglia, la famiglia di il cui capostipite è Don Cherry. Il titoletto del cappello è Una Cherry tira l'altra. È una famiglia di musicisti uniti dal cognome e dalla passione artistica, diversa per nazionalità. Due figli sono svedesi, cioè Nenè ed Eagle Eye. Il padre Don e David sono statunitensi e Christian è danese, ma sono diversi anche per orientamento musicale, che parte dal jazz e dalla world music. E qui bisogna ricordare che Don Cherry è uno degli iniziatori della world music, e passa per il rap, il funk, l'indie pop, l'avant pop e tanto altro ancora, dato che il Eagle Eye è Christian John in realtà fanno anche teatro. Allora, cominciamo subito. Il primo brano è famosissimo, è un brano di grande stile, si chiama Art Deco, è un brano dell'89 e buon ascolto con Don Cherry.

passiamo, dopo questo brano di jazz molto chic, molto particolare, molto elegante, ricordiamo chi c'era a suonare con Don Cherry. C'era Charlie Haden al basso e contrabbasso, naturalmente Billy Higgins e James Clay al sassofono, Billy Higgins alla batteria. In sostanza un gruppo che aveva suonato con Ornette Coleman, ricorrerà in diversi modi il nome di Ornette Coleman in questa scaletta, perché furono anni determinanti per la formazione dei Don Cherry alla cornetta, alla tromba, insomma ai fiati. Poi studiò anche fiati, diciamo, non occidentali, non canonici, e quindi molto importanti quegli anni. Passiamo alla presenza di Nene Cherry, cioè la prima figlia svedese di Don Cherry, con ospite, diciamo così, di ben due hit dei Rip Rig and Panic. Questo è Your My Kind of Climate.

questo brano si danzò molto, ma è un funk jazz contaminato anche con appunto avant pop, ma molto particolare. E andiamo al figlio statunitense, che si chiama, guarda caso, David Ornette Cherry. Dunque lui ha proprio seguito le orme paterne, cioè ricerca, diciamo, in ambito proprio etnomusicologico, perché ha studiato le musiche orientali, ha tratto ispirazione da sonorità, insomma, da timbri che venivano appunto da culture africane e asiatiche, e anche studiato strumenti musicali di quel genere. Quindi un buon esempio è questo Parallel Experience del 2021.

ed è la volta di Nikolaj Cherry, il secondo figlio svedese di Donna, che, va bene, lo diciamo tra parentesi, si era stabilito in Europa, aveva lasciato gli Stati Uniti, si era stabilito in Europa, benché appunto in Nord Europa, ma non solo, proprio per essere molto più vicino a viaggi di esplorazione di culture musicali che fossero oltre il Mediterraneo, verso sud e verso est. Invece con Nikolaj torniamo a un siamo lontani dal jazz, siamo lontani dal funky, siamo appunto in un può essere definito pop, certamente una ballata piacevole, chitarre e una piacevole melodia, un indie pop probabilmente, forse più giusto, e il pezzo appunto, un pezzo celebre, Save Tonight.

e siamo a Christian John Cherry, che è l'ultimo nato di nazionalità danese, ma come Igolai appunto si interessa di non solo di musica ma anche di teatro, ha fatto televisione e mi ha fatto questo Home Depot, che è altrettanto

Ecco, adesso invece uno dei momenti di grandissimo jazz, perché siamo con Cherry Cole, da un disco del 1966, una pietra miliare, perché con Don Cherry suona niente meno che John Coltrane. Il disco si chiamava Avant-Garde e c'è un omaggio credo esplicito a Ornette Coleman, quindi insomma un brano veramente importante, oltretutto anche molto godibile in realtà. Quindi buon ascolto con John Coltrane al sassofono tenore e Don Cherry.

Allora, siamo all'ultimo brano della scaletta e qui forse una piccola presentazione va fatta. Ancora una volta c'è Nenè Cerri con uno dei dischi, uno dei CD, perché appunto in quel momento poi si parlava appunto di CD, un lavoro del 2012. C'è le componenti, insomma, gli elementi, i fattori di ispirazione sono proprio interessanti. C'è naturalmente il jazz, c'è un trio che si chiama The Thing. Composito ma scandinavo di provenienza, c'è questo Ingebrigt Åkerflaten al contrabbasso, al vibrafono e alla manipolazione, diciamo, degli strumenti elettronici, Paul Nissen alle percussioni, anzi Nissen Love alle percussioni e alla batteria, e questo Mats Gustafsson al sax tenore e al sax baritono. Dunque, The Thing fanno un avant jazz appunto contaminato col pop, e quindi cosa meglio di ospitare Nenè Cerri, che da un'esperienza non proprio simile, ma che comunque aveva delle origini particolari, che era quella dell'esperienza del Rip Rig and Panic. Questo è uno dei dischi più belli di quell'anno, questo certamente. Un disco di grande impatto, dove, anche se forse un po' forzatamente, ci si sente una specie di attitudine punk, cioè un jazz ma con un'attitudine punk. Dunque, da questo CD estraiamo Golden Earth, che è una composizione, anzi Golden Earth, sì, che è una composizione appunto di Don Cherry. E su questo brano salutiamo tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Alla prossima, da RBE, e questo era Incroci, dove abbiamo incontrato tutta questa famiglia Cherry.

Incroci. Un programma musicale a cura di Nino Pennacchia. In onda il sabato alle 16 e in replica la domenica alle 20.

0: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Santhià e Carisio in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove per traffico intenso si rallenta tra Masone e la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona-Toce. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza sull'intera rete stradale extraurbana nazionale. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: E ora pubblicità.
2: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!

0: Vibes, Video Backit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
2: Sapete che lo Zico Zaco Show distrugge i libri?
3: Sì!
2: Bene, bene, bene. Sapete che sarete voi a costruirne uno tutto nuovo?
3: Sì!
1: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
4: Un bel fiorellino, oh, sì, fiorellino fa sempre un po'...
5: Fiorellino.
4: Sai, ma sì, fiorellino fa tanto... Fa tanto...
5: Fa tanto poesia, fa tanto...
4: Mara, cos'hai, cara?
5: Cos'hai, Mara? Non sei felice per la tua amica?
6: Sto cercando di fare sì che il colore mi rallegri.
1: Sabato alle 21:30 su RBE TV.
7: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
8: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
9: J-House Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni.

0: Bentrovati agli ascoltatori, inizia puntuale come sempre una nuova puntata di J-House Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. J-House Rock, carcere rock e blues e country e beat, carcere e rock psichedelico, carcere prog. La scorsa settimana eravamo in Australia con Nick Cave, oggi siamo in Italia e qui che incredibilmente loro in carcere non ci sono andati.
0: Erano gli anni 70 del secolo scorso e l'eccesso si era impossessato totalmente della loro vita. All'inizio del 1971 un giovane non ancora diciottenne si era unito al gruppo, suonava la tastiera e divenne la voce della band. L'eccesso era già parte da tempo integrante della sua esistenza. All'epoca l'esperienza con la droga aveva una sua valenza, racconta. Si pensava che aprisse la mente, amplificasse la creatività, c'erano i supporti culturali. Io avevo 13 anni e nei gruppi in cui suonavo erano tutti di almeno 2 o 3 anni più grandi di me ed evidentemente erano persone giuste perché feci questa esperienza nel modo più sereno e allegro immaginabile, aiutato anche dalla mia natura virginea a non restarne coinvolto, men che mai dipendente.
1: Ma la droga era solamente uno degli elementi dell'eccesso. Un altro era senz'altro l'abbigliamento, fatto di provocazione, nudità, stivali sadomaso, trucco pesantissimo, collari, giacche sgargianti. Fin da piccolissimo, cresciuto in una cattolicissima famiglia, pretendeva di andare all'asilo con le mutande sopra i pantaloni. Giusto così, per sovvertire le regole.
0: Nel 1971, poco dopo il suo ingresso nel gruppo, si trasferirono tutti insieme in un casale vicino Rimini e lì, di regole, ne sovvertirono moltissime.
1: Vi rimasero un paio d'anni ed è per contrasto che si sono guadagnati oggi il loro diritto a comparire qui, a J-House Rock, perché è incredibile che in galera non ci siano mai andati seriamente.
0: Sì, certo, qualche incontro con la polizia lui l'ha sicuramente avuto, come quella volta che, ormai alla fine del decennio e trasferitosi a Los Angeles, aveva dato una festa per il suo compleanno nel suo appartamento all'angolo di Hollywood Boulevard. Possiamo solo immaginare che tipo di festa fosse, che si concluse con l'arrivo della polizia nonché di un'ambulanza. O come le tante volte che veniva fermato da esponenti delle forze dell'ordine che consideravano il suo stile terribilmente oltraggioso.
1: Nulla di più. Nonostante la loro vita eccessiva, nonostante quei 2 anni folli, nessuno di loro ha mai varcato seriamente i cancelli del carcere. Davvero un record all'incontrario, se ascoltiamo questi racconti.
0: Eravamo proprio sfrenati, più che altro io e il batterista, perché gli altri avevano ragazze fisse con cui convivevano. Per esempio Lino Aiello aveva una fidanzata svedese che è poi diventata la prima di 3 mogli, tutte svedesi. Le povere fidanzate non si aspettavano quella bolgia, quindi malumori giustificatissimi. Io avevo addosso donne e uomini, ma ero libero. Donne e uomini, sì, perché ero efebico, non avevo nemmeno la barba. Erano situazioni estreme, la normalità era l'eccesso. Una notte il batterista prese la nostra auto, quella che usavamo per gli spostamenti, e strafatto fece correndo come un pazzo tutto il lungomare, cappottò, lasciò lì la macchina, si guidava senza patente, non ce l'aveva nemmeno lui. Quando tornò al casale nessuno disse niente, perché di episodi così ce n'erano continuamente, storiacce, furti, si tornava dai concerti e nei letti si trovavano persone di ogni genere, non si pensava a mangiare né a dormire, bisognava farsi e suonare.
1: E questo è il racconto di Gianni Leone. Non so come riuscissero nel primo intento, ma sicuramente a suonare erano bravissimi. Nel 72, nel pieno di questo delirio, è uscito l'album di cui ascoltiamo questa canzone. Un capolavoro del rock progressivo italiano. è un concept album dal titolo Is. Questa è Il primo incontro. Loro sono Il balletto di bronzo.

0: primo incontro da IS, siamo con il balletto di bronzo in questa puntata di J-Louse Rock. Questo è formalmente il secondo album in studio del gruppo, ma è il primo e unico di quella fase con Gianni Leone. Le tracce dell'album sono tutte lunghissime. Nel 1970 era uscito Sirio 2222, il primo album del gruppo, che certo non era innovativo come IS, e non c'era Gianni Leone. Il gruppo si era formato a Napoli nel 1967, sono attivi poi fino al 1973, pubblicano dopo qualcosa, anche qualche singolo nei tardi anni 90, anche negli anni 2000, fino al 2023, quando esce Lemures, a oltre 50 anni da IS, ma con tutt'altra formazione, dove però c'è Gianni Leone. Vita breve ma intensissima, gruppo fondamentale, indimenticabile del prog italiano. Gianni Leone si unisce, l'abbiamo detto, al balletto di bronzo nel 1971. Leone era nato a Napoli nel 1953 e dopo l'esperienza con il balletto di bronzo ha intrapreso una carriera solista, si trasferisce a Londra, poi negli Stati Uniti, veramente un grandissimo innovatore, un grande provocatore che arriva prima di molti altri del panorama musicale mondiale. Anche a livello musicale è stato capace di grandi trasgressioni. Il nome del gruppo Balletto di Bronzo deriva dal quadro Bronze Ballet, un quadro di Edward Wadsworth del 1940 esposto alla Tate Gallery, che dipinge una composizione fatta di eliche e barche. IS è veramente un album strepitoso, vi invitiamo ad andarlo ad ascoltare, un album al quale Gianni Leone imprime una svolta rivoluzionaria nelle sonorità, rispetto al primo disco del gruppo, rispetto al beat in generale. È un concept album che racconta la storia dell'ultimo sopravvissuto sul nostro pianeta, che alla fine viene inghiottito dal nulla, come accade all'isola mitologica di Is, no? Che viene sommersa dall'oceano. Le tastiere di Gianni Leone a volte sembrano impazzire, il disco va veramente ascoltato più volte, non è di immediata comprensione, è pieno di dissonanze, è estremamente audace, ma rimarrà per sempre una delle pietre miliari del rock progressive italiano. Quello che adesso vi facciamo ascoltare è un audio che Gianni Leone manda sempre in diffusione prima di salire sul palco. Lo ascoltiamo anche noi insieme per capire qualcosa di più di cosa è e cosa è stato il balletto di bronzo dalla sua viva voce.
1: Lo scioglimento del balletto di bronzo è legato a una serie di ragioni, alcune delle quali non riferibili. Comunque, nella vita tutto finisce. Fummo una meteora, un solo disco e via, e anche il nostro stile di vita era portato agli estremi, in tutti i campi. Dopo l'uscita di IS, prendemmo casale in campagna fuori Rimini. In quel casale vivevamo nella più totale anarchia, in un modo che oggi non accetterei più. L'unica regola era che non ci dovessero essere regole o limitazioni di alcun genere, e questo ci portò a un overdose di tutto. Per un po' funzionò, ma poi gli eccessi cominciarono a diventare insostenibili. Eravamo perennemente circondati da gente che arrivava da chissà dove e restava al casale a tempo indeterminato. Trovavo sconosciuti nel mio letto con i miei vestiti addosso e non mi chiedevo nemmeno chi fossero o cosa stessero facendo lì. All'inizio erano pochi amici, ma poi arrivarono gli amici, degli amici, degli amici, finché fu follia totale. A noi piaceva la compagnia, piaceva la confusione, ma quelli facevano qualsiasi cosa, come prendere il nostro furgone, avere degli incidenti e poi far finta di nulla. Un'altra volta fecero passare sempre lo stesso furgone sotto un ponte troppo basso, lo deformarono completamente, ci distrussero sia la Mercedes che l'altra macchina, abbandonandola poi capovolta sul lungomare. Una notte, forse per farci uno scherzo, ci fecero trovare una testa di cavallo mozzata in bella mostra sul tavolo. Inoltre subimmo parecchi furti, ci rubarono anche gli strumenti. Un'altra notte il chitarrista ed io, solo per un caso fortuito, non rimanemmo secchi a causa delle esalazioni delle stufe a gas. Però ci risollevammo sempre. Di fronte a tutto questo noi restavamo indifferenti, anche perché spesso eravamo proprio noi a dare l'esempio. Poi cominciammo a sperimentare droghe di ogni tipo. In quegli anni era ancora un'esperienza liberatoria e fortificante. A me piace fare la cosa giusta al momento giusto, poi abbandono il giocattolo, non mi interessa più. Io penso che tutte le droghe del mondo le abbiamo già nel nostro cervello. Comunque, noi viviamo quell'avventura con entusiasmo, con la musica, ma soprattutto con tanta allegria. Ci disinteressavamo di qualsiasi cosa che riguardasse aspetti burocratici e organizzativi. Eravamo allo sbaraglio. Così facendo, ci suicidammo. Ricordo che negli ultimi tempi, quando guardavo il casale di Rimini, era come assistere al crollo di un tempio antico che era rimasto lì 2000 anni. Non rimpiango né rifiuto il passato. Io ho un bel ricordo di quel periodo. Anche se ci furono grandi sacrifici, l'aver dovuto lottare sempre per andare avanti e rimanere se stessi. Ci fu perfino chi tentò di ammorbidirci, di redimerci, ma noi non ci piegammo mai. Nell'84 andai in Svezia per cercare di ricostruire il vecchio nucleo del balletto. I miei ex compagni avevano uno studio di registrazione molto importante nel centro di Stoccolma. Registrai qualche cosa mia e mi resi conto che purtroppo loro non erano più dei musicisti, ma soltanto fonici e proprietari di uno studio. Quindi ritornai in Italia, ma sentii un odio per la musica che mi tenne lontano dalle scene per un periodo. Regolarmente venivo a sapere di questo interesse per il balletto di bronzo, sapevo anche delle ristampe di Issy in Giappone, in America, e mi rammaricava il fatto che tutti i diritti andassero a una prestanome, che allora aveva firmato i brani del balletto solo perché non ero ancora iscritto alla SIAE. Quindi per 20 anni questa persona ha preso tutti i miei diritti d'autore. Poi sono finalmente riuscito a chiarire la mia posizione con la SIAE. Verso la metà degli anni 90 l'idea di far rinascere il balletto di bronzo cominciò a solleticarmi, ma non riuscivo a trovare i musicisti giusti e poi mi bloccava la paura che il tutto potesse apparire come una vile operazione nostalgica. Poi, un giorno...
2: E restiamo così. Facciamo un'incursione nel primo album in studio del balletto di bronzo, Sirio 2222. Come detto, siamo al 1970, non c'è Gianni Leone. La line-up è totalmente diversa rispetto a quella che vedremo dopo. Sirio 2222 è un disco ancora sostanzialmente beat, ma comunque con grandi sperimentazioni, che fonda hard blues, hard rock, psichedelia, rock sinfonico. Da qui ci ascoltiamo,

0: Sirio 2222, siamo con il balletto di bronzo in questa puntata di Jailhouse Rock, che adesso entra veramente nel vivo, perché Gianni Leone, questo strepitoso musicista, strepitoso cantante, frontman del balletto di bronzo, è stato con noi a Jailhouse Rock e vi facciamo sentire che cosa ha detto ai nostri microfoni. Gianni Leone, partiamo inevitabilmente da Is. Esce nel 1972 un capolavoro ispirato a racconti medievali francesi, oscuro e totalmente fuori dagli schemi del prog classico. C'era la foga del beat, ma c'era soprattutto una furia espressiva nuova. Quando vi siete chiusi in studio, avevate la percezione di stare incidendo un disco che avrebbe letteralmente traumatizzato e poi ipnotizzato generazioni di ascoltatori?
1: Ma io posso parlare per me. Io ero perfettamente consapevole che in quel momento in studio noi stavamo realizzando qualcosa di diverso e di speciale rispetto, per esempio, a ciò che facevano i nostri amici, i colleghi in Italia in quel momento, nell'ambito di quello che sarebbe poi stato definito il progressive italiano. Sarà stata forse l'età adolescenziale che ti spinge a sentirti onnipotente, però in quel momento io avevo questa consapevolezza, però non avrei mai immaginato che dopo decenni saremmo stati ancora qui a parlare di Is, album che tuttora certo mi piace dal vivo, noi eseguiamo la suite quasi per intero e mi piace ciò che feci sulle tastiere, la voce mi fa un po' tenerezza perché quella fu la mia prima prestazione come cantante e ero ancora acerbo, diciamo, e oggi mi sento molto più forte come cantante che come tastierista addirittura, però io vorrei che si parlasse di Lemures, cioè l'album nuovo di inediti tanto atteso dopo decenni. Io vivo esclusivamente nel presente, per cui ok, Is sarà sempre un punto di riferimento, però io vorrei che il prog non fosse un genere per nostalgici confinato in quel periodo storico, perché un certo tipo di prog cominciò a stufarmi fin dal 75, infatti nel 75 io abbandonai totalmente questo genere musicale, e per poi riprenderlo negli anni 90 quando riformai il balletto di bronzo, e da allora insomma la formazione è cambiata più volte, ho sostituito bassisti e batteristi, però il prog mi sta bene alle mie condizioni, non devono esserci ridondanze, non devono esserci ampollosità e virtuosismo fine a se stesso, e allora a queste condizioni mi sta bene. E Lemures io penso che rappresenti tutto questo.
0: E certamente parleremo di Lemures, anzi andremo ad ascoltarci a breve un brano da quell'album. Senti Gianni, la tua vita dentro e fuori dal palco non è mai stata una linea retta, non è mai stata ovvia e banale, dalle zeppe vertiginose al trucco pesante fino all'attitudine sfrontata. Sei stato uno dei pochissimi in Italia a portare il concetto di provocazione estetica e concettuale ai

0: glam, del punk, prima ancora che esplodessero. E poi il grande tema delle droghe. Era più difficile negli anni 70 oppure oggi, dove il moralismo sembra essere tornato imperante?
1: Beh, effettivamente anch'io riscontro un rivoltante rigurgito di neomoralismo. La cosa mi fa star male e mi fa anche arrabbiare. In quegli anni i fenomeni culturali erano veri, vissuti sulla propria pelle. Se si era diversi, lo si era sul serio, lo si era veramente. A cominciare dall'abbigliamento, arrivare allo stile di vita, e tutto il resto. Oggi tutto è svilito a una sciocca e superficiale moda di massa, anche le cose pericolose, tipo droghe e cose di questo genere. Il fatto che tutto sia alla portata di tutti è un bene, ma anche un male. Allora, fra un po' le orsoline, si drogheranno e faranno i tatuaggi e faranno anche il piercing, non so, poi in un mondo in cui i non musicisti suonano, i non cantanti cantano, i non compositori compongono, cioè, allora ci si può aspettare di tutto. In quegli anni, c'erano dei ruoli, degli spazi più definiti. L'artista era tale perché aveva un certo tipo di natura, e basta. D'altronde, se si ha talento, questo dono viene fuori già a 7 anni, non a 59. Quindi, voglio dire, tutto cominciava molto presto, se tu sentivi dentro di te una certa spinta, e allora ci credevi sul serio perché era la tua natura ad importi questo, non una moda sciocca e superficiale, una moda di massa come oggi. Quindi anche fenomeni discutibili, come per esempio l'esperienza delle droghe, all'epoca avevano un retroterra culturale, tutto. Oggi no, c'è la moda dello sballo, fine a se stesso. La voglia di sballarsi per non esserci, anziché, insomma, come si faceva allora, inseguendo, non so, una ricerca personale, eccetera. Per cui, ecco, ci sarebbe da discutere su questo fenomeno molto strano che è avvenuto, perché gli anni 70 per certi versi erano considerati bigotti, e proprio per questo erano considerati anni cupi, bui, e lo erano sul serio. Però noi eravamo i cosiddetti ribelli e ci crogiolavamo tra tante trasgressioni, quando questo termine aveva ancora un significato reale e credibile. Salvo vuoi prendere magari le distanze da tutte queste esperienze, perché il bello della vita è proprio questo. Io mi sento come se fossi perennemente in un supermercato e allettato e stimolato e stuzzicato da 1000 prodotti colorati, prendo questo, prendo quello, poi lo rimetto sullo scaffale, insomma, e vado avanti. Questa è la vita.
2: E da qui Gianni, ti chiedo allora, tu hai vissuto l'epoca d'oro del beat, l'esplosione pionieristica del progressive italiano, un momento in cui la musica era una missione politica, ma forse anche spirituale, un periodo dove si concepivano opere musicali e concept album. Se guardi alla scena odierna, trovi che ci sia ancora traccia di quella totale libertà espressiva?
1: Beh, di libertà espressiva oggi ce n'è forse anche fin troppa, nel senso che è un valore sacrosanto e giustissimo quello di potersi esprimere senza limiti, è chiaro. Però talvolta si rasenta l'eccesso. Ma certo, è sempre preferibile qualsiasi eccesso alla censura ottusa e cieca, però diciamo lo spirito pionieristico rivoluzionario di quegli anni non c'è più.
2: Cambiamo piano e parliamo di strumentazione. C'è spazio ancora per la creatività non algoritmica. Abbiamo visto che hai messo in vendita il tuo straordinario Leslie modello 122enne, acquistato nuovo nel 72, utilizzato per registrare l'album Is. È venduto. Rimpianti?
1: Guarda, io uso esclusivamente strumenti analogici. Il mio organo Hammond è a casa in salotto, è troppo mastodontico da portare in giro, come peraltro il mio Leslie, che ho recentemente ceduto a un grande appassionato di musica, nonché estimatore del balletto di bronzo. E senza nessun rimpianto, perché era lì da decenni, conservato in garage, come d'altronde il mio Marshall storico, che metterò in vendita molto presto. Io non adopero più quegli strumenti, per cui voglio che riprendano a vivere grazie a degli appassionati. E infatti la cosa bella è che questo Leslie mi fu regalato da mio padre all'epoca, e io lo adoperai a tutti i concerti del balletto e anche in studio per la registrazione di Is. E l'acquirente farà la stessa cosa, lo regalerà a suo figlio, quindi si ripete questa cosa. Io dal vivo utilizzo esclusivamente tastiere vintage, uso le mani per suonare e non il computer. È un po' da sadomasochisti, perché appunto sono quattro tastiere, devo cambiare suoni ininterrottamente durante tutto il repertorio, quindi magari una frazione di secondo ne approfitto per liberare una mano e prepararmi il suono su una tastiera e poi tornare a suonare nel momento in cui, ecco, sto anche cantando magari. E quindi, ma non riuscirei a fare in altro modo. Quindi la strumentazione che ho è quella ormai a cui sono abituato. Poi ho anche uno splendido organo Farfisa Compact Deluxe del 68, sempre giù in garage, che una volta utilizzavo dal vivo per un breve flash di 30 secondi, ma che adesso non porto più, perché da quando è stato pubblicato il nuovo album Lemures, io ho bisogno non più di due tastiere come prima, ma di quattro, e quindi sto bene così.
0: Gianni, ultima domanda prima di salutarti. Che progetti hai per l'estate, concerti?
1: Abbiamo appena fatto un concerto molto bello a Foggia, nell'aula magna dell'università, e a settembre ci sarà a Napoli un festival di prog di 3-4 sere, e ci saremo noi, gli Atomic Rooster, Soft Machine e forse gli Osanna, in serate diverse. Quest'estate ancora nulla di confermato, ma probabilmente io farò delle esibizioni da solista, perché parallelamente al balletto di bronzo io porto avanti anche il mio discorso solistico. Io ho un repertorio dal vivo di 2 ore e mezzo in cui propongo rielaborazioni dei brani dello stesso balletto di bronzo, oltre che del mio periodo solistico leonero. Poi alcuni omaggi a dei grandi artisti reinterpretati da me, come Todd Rundgren, Brian Eno. Quindi mi diverto molto anche ad andare dal vivo con due tastiere e la drum machine e basta, soltanto le mie mani e la mia voce. E anche questo è gratificante, perché intanto se mi devo arrabbiare con qualcuno mi arrabbio solo con me stesso. Quindi, e poi questo è lo stesso principio per cui il balletto di bronzo, rispetto al passato, che era un quartetto, poi dal 95 in poi ho voluto che fosse un trio. Perché a me piace ripetere sempre questa battuta: una persona in meno con cui litigare. Ma non perché io sia un tipo particolarmente litigioso, o forse sì, non lo so. Diciamo che quella mania di grandezza che avevo già in quegli anni, quando mi unii al balletto di bronzo, mi è rimasta. Allora, sai, quell'egocentrismo, e allora mi piace che tutto sia basato sulle tastiere, anche perché essendo la tastiera lo strumento più completo, chiaramente con un synth io posso riprodurre qualunque suono, posso riprodurre il suono di qualunque strumento di un'orchestra, ma anche di chitarre elettriche. Ecco, sostituire il chitarrista, mi sono divertito molto a sostituire il chitarrista, per esempio nelle registrazioni dell'album Lemures.
0: E grazie Gianni Leone per essere stato con noi qui a Jailhouse Rock.
1: Un saluto a tutti gli amici della musica di Radio Popolare.
0: Gianni Leone, microfoni di Jailhouse Rock e quindi da Lemures. Noi ci andiamo ad ascoltare Oceani Sconosciuti.

Oceani sconosciuti, il balletto di bronzo in questa puntata di Jailhouse Rock che adesso entra in carcere, il giornale radio dal carcere da Roma Re Bibbia al nuovo complesso in Milano Bollate con le notizie della settimana del GRC.

0: CRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: C'è un medico a Re Bibbia? È una magra consolazione, ma pensandoci bene, forse a qualcosa serviamo. Ma prima del commento è meglio dare la notizia. La diamo noi, da questa radio, anche perché non la troverete quasi da nessun'altra parte, ignorata dai media che contano. Dunque, si tratta di questo. L'Ordine dei Medici di Roma ha chiesto un incontro urgente, alla direzione di Re Bibbia, alla direzione del nostro carcere. I medici chiedono di poter visitare questo istituto di pena e, così scrivono in un loro comunicato, di poter prendere coscienza diretta delle condizioni e delle problematiche connesse alla salute dei detenuti. I medici, l'Ordine dei Medici di Roma, vorrebbe venire qui a Re Bibbia a capire quale sia davvero la situazione sanitaria, alla luce, anche questo scrivono testualmente nel loro comunicato, delle ricorrenti e spesso drammatiche denunce. Ci piace allora pensare che forse un piccolo merito lo abbiamo anche noi, noi di questa redazione, con i racconti che abbiamo fatto settimanalmente della tragedia che è diventata la sanità a Re Bibbia. Un piccolo merito che va sommato alle tante denunce fatte dalle associazioni che si battono per i diritti dei detenuti, a cominciare da Antigone. Piccoli meriti che però non cancellano la nostra condizione disastrosa, che rende impossibili le cure per chi è malato, che rende quasi impossibile le diagnosi, che lascia da solo chi avrebbe bisogno di una terapia. Sono anni, decenni, che questa è la situazione. Talmente grave che ora se ne è accorto anche l'Ordine dei Medici. Lo ringraziamo per quel che fa e farà, anche se l'ultima frase del comunicato ci mette un po' di ansia. Rimaniamo in attesa di un riscontro. Scrivono. Re Bibbia dunque, al momento nel quale registriamo queste parole, non ha ancora risposto. Forse lo farà o forse no, come capita a ogni nostra richiesta. Andrea, G12.
2: Le mie colpe, le mie responsabilità. Non devo confessare nulla, perché tutto già è ufficiale e riportato nero su bianco, in un rapporto, e ne pagherò le conseguenze. Un altro periodo di detenzione durante il quale non potrò usufruire dei permessi, resto chiuso qui dentro. Non devo confessare nulla, ma lo ammetto, sono stato sorpreso, beccato con un telefonino in cella. Telefonini che, come sapete, sono vietatissimi in carcere. Nessuna attenzione, è arrivato un agente, ha aperto la porta del bagno e mi ha visto, non ho fatto alcun problema. Ho solo salutato la mia compagna con la quale stavo parlando, ho chiesto di salutarla, la gente, ho consegnato il cellulare. Immagino la sorpresa di voi che ascoltate questa radio nel sentire questo racconto. Immagino la condanna che pronuncerete per aver violato il regolamento. Sia chiaro, io non cerco giustificazioni, so che un cellulare in carcere è vietato, ma vorrei solo spiegarvi un po' di cose. Ho una madre anziana, non sta benissimo, aggravata dal fatto che soffre sapendo che il figlio è rinchiuso a Re Bibbia ed è rinchiuso nelle condizioni che vi raccontiamo da questa radio. Sentirla, sapere come sta, serve a lei e serve a me. A casa mia, ci sono un po' di problemi con i miei figli minori. Sentirli, sapere come stanno, fa bene a loro, fa bene a me. Voi direte che si può fare attraverso i canali ufficiali. 10 minuti di telefonata a settimana. E devi scegliere o telefonare a casa o sentire tua madre. E allora no, non so se è umane né civili queste regole sulle telefonate. Le ho violate, ma qui sono anche altri a violare le regole delle dignità, del buon senso e del diritto. Simone G8.
3: Chiediamo un incontro. Si parla tanto di pene alternative per chi non supera una certa pena residua, ma alla fine rimangono solo parole. Le richieste vengono la maggior parte delle volte rifiutate o rinviate fino al totale respingimento. Liberazione anticipata, lavori socialmente utili, case lavoro e comunità per tossici o psichiatrici. Per non parlare del 35-ter, che viene richiesto per condizioni di sovraffollamento e condizioni disumane, che puntualmente viene rinviato per mancanza di relazioni da parte dell'istituto carcerario sulle effettive condizioni in cui sono tenuti in cella i detenuti. Quindi noi chiediamo con rispetto ma con assoluta convinzione di poter avere un incontro con il presidente del Tribunale di Sorveglianza per discutere di questa situazione ormai non più sostenibile ci affidiamo al suo senso della legge e umanità, perché noi paghiamo perché abbiamo infranto le leggi e voi che ci avete giudicato state andando contro la stessa legge se continuerete su questa linea. Stefano, G12.
4: Cosa magari vi aspettavate? Cosa,
5: certo.
6: Cosa vedete?
7: Quando appunto Paolo è venuto a lezione, ci ha proposto questa cosa, io sono rimasta molto interessata e la sensazione è sempre curiosità, voglio conoscere le vostre storie, questo.
8: Allora, io stupore perché ovviamente è un posto che in cui è la prima volta in cui entro e tutto quello che conoscevo, cioè tipo da film, libri, serie TV eccetera, sembra una realtà molto diversa da quella che è la nostra realtà. E invece adesso che sono entrata da 5 minuti sembra invece una realtà molto simile, cioè, non mi sembra che ci sia un distacco tra dentro e fuori.
4: Si fa confusione tra le carceri italiane e le carceri americane spesso, quindi si aspettano di entrare in carcere chi sconosce questo ambiente, quasi di trovarsi la divisa, cioè il completo arancione, il completo verde. No?
9: Cioè l'aspetto emotivo, questo fosse uguale, anzi, cioè pianto io e mi commuovo molto più facilmente qua. Forse perché fuori dovevo tenere duro un po' anche per i miei figli, per la mia famiglia, quindi dovevo fare un po' la forte. Una forza diversa, perché non mi sento fragile, sinceramente. Però mi do il permesso molto di più di piangere qua rispetto a fuori. Non mi faccio mai venire piangere con lui, però.
10: E le amiche ti, le compagne ti sollevano?
9: Ma non piango mai davanti agli altri.
10: Ah, beh. Sì.
9: Un po' davanti alla mia cugina,
10: sì,
9: perché
10: certo.
11: Non è difficile isolarsi. Cioè, piangere da
9: sola. È difficilissimo isolarsi perché non siamo mai da sole.
4: Purtroppo hai tanto tempo per pensare. E io, parlo per esperienza personale, a un certo punto ti rendi conto che a volte mostrare delle debolezze non è sto gran problema. Forse abbiamo più tempo per essere più veri. Forse non vale per tutti, come fuori anche. C'è chi magari qui non ha più paura di dire ok, se mi scappa una lacrima, io ho capito che siamo esseri umani e che non significa essere deboli perché piangi o perché ti arrabbi. E qui giustamente tutto viene amplificato, è logico. Magari fuori non ti commuovevi davanti a un film perché avevi tutto.
9: E non avevi il tempo.
4: Ecco, qui non hai niente, quindi quella cosa magari ti porta indietro a pensare e dici però, anche prendere una passeggiata lì al mare in un film ad esempio, però io lo facevo, adesso non lo posso fare più.
8: E che rapporto hai con le tue compagne?
4: Io sono tranquilla, per fortuna sono una cella tranquilla, diciamo, no? Certo, bisogna fare i conti col fatto che qui convivono culture diverse, età diverse, modi di vivere, di pensare diversi, quindi non puoi ogni cosa magari dirgli no, non è come dici tu, oppure, cioè, devi un po' vivere e lasciar vivere, come si dice, cercare un accordo.
9: La diplomazia.
4: Sì, un accordo, cedere un po' da ambe le parti, perché sennò non vieni più fuori.
12: Allora, io sono un po' un caso parte, nel senso che la legge definisce istituzionalizzata, cioè io sono in carcere dal 2001, salvo un breve periodo in affidamento fuori che ho fatto dal 2021 al 2022, dopo mi è arrivato un altro definitivo di 20 anni, quindi non è bello dirlo, ma nelle mie relazioni c'è appunto scritto che sono istituzionalizzata, cioè che io sono abituata al carcere. Quindi per me è normale tutto quello che succede in carcere, anzi forse è meno normale quello che succede nella vita fuori.
6: E si è sposata da poco.
12: E mi sono sposata da 10 anni. Per quanto riguarda le lacrime, io le uso molto, perché varie vicissitudini della vita mi avevano reso una persona con veramente delle maschere, dei muri molto alti, ed ero una pessima persona, lo ammetto. Poi ho cominciato a elaborare questa rabbia, a dargli un nome e a convertirla in lacrime, in modo da non fare più del male a me stessa e agli altri.
7: Essere flagili per me è una cosa bella, cioè non è stato un malato, ma non è una violenza.
5: sì, no, infatti faccio un
13: segno. E siete, ci avevi detto della cattolica, anche io faccio l'università, ma la statale.
8: Ok, cosa stai facendo?
13: Faccio scienze dei servizi giuridici. Sì, molto bello, molto interessante. Sì, io lavoro anche però.
8: Come
13: Lavoro da lunedì a venerdì e sabato e domenica studio. Però riesco, soprattutto riesco a impegnare la mente e a trascorrere il tempo.
14: E in questo straordinario GRC ringraziamo chi ci lavora, tutti i detenuti che prestano la loro voce e anche la loro anima. Beh, abbiamo sentito una storia, quella di un detenuto che viene sanzionato disciplinarmente perché in possesso di un telefonino, perché aveva deciso di voler sentire, come abbiamo sentito, i familiari in una situazione quasi di ansia, di emergenza. E allora, ma perché questa fobia delle telefonate? Perché questa fobia assurda? Perché non consentire ogni giorno 10 minuti di telefonate da parte del detenuto ai loro parenti in prossimità dell'estate? Avremmo tanti telefonini in meno, tanti telefonini vietati in meno, e forse avremo anche meno suicidi e meno tentativi di suicidio.
15: E noi restiamo in carcere perché restiamo a Bollate con i nostri amici musicisti che ci propongono questa loro interpretazione del balletto di bronzo. Una puntata anomala perché sulla cover di Bollate noi la chiudiamo, non abbiamo più tempo per ascoltare altro insieme, perché abbiamo ascoltato una lunga intervista a Gianni Leone, abbiamo ascoltato delle lunghissime tracce del balletto di bronzo, qui interpretato dai nostri amici. Siamo ancora dall'album Sirio 2222, questa è la prima traccia del disco. Loro come sempre si presentano da soli e ci propongono un posto, quindi io a Bollate lascio il microfono.
16: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Jealous Rock, anche quest'oggi dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate. Questa sera un posto, balletto di bronzo, giusto? Si chiama la band? No, lo chiedo perché non l'ho suonata io, non l'ho cantata io. E con Gianluca ci siamo limitati al mixer. Alla voce Gabriele.
17: Ciao, ciao a tutti. Ciao Susanna, ciao Patrizio.
16: Alla chitarra Nicola.
18: Ciao a tutti.
16: E Roberto alla batteria, che è già salito, che doveva preparare la cena. Ciro, abbiamo anche un nuovo componente della band. Attenzione, Ciro, direttamente da Napoli. Ciro, chi vuoi salutare?
19: Chi voglio salutare? Non lo so, qualcuno, tutti.
16: Un saluto a tutti, un saluto ai radioascoltatori di Jealous Rock e alla prossima cover qui dal quarto reparto. Ciao a tutti!
17: Ciao!

0: Un posto a cantare non era il balletto di bronzo, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. E come abbiamo detto, J-Laus Rock finisce qui, in questa puntata che abbiamo dedicato a questa band prog italiana rivoluzionaria. Come sempre potete durante la settimana ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jlausrock.it e trovateci anche su Facebook e su Instagram, J-Laus Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene anche suonati. Ci risentiamo la prossima settimana, un augurio a tutti e a tutte di passare bene questo tempo, un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Connella.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: On the ground.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night Sportivo di RBE. Ready for play. Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
1: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. You know the hardest thing.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono matta io, ma sono matta.
1: RBE, cultura, informazione, relax. Coinpo!

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Tarantino.
1: C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.